sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

des pollens.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa

sarà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta, passerà, ce lo dicono le mani, finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà.

venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Se mai ti dirò cose che fanno male, tu fammi sentire che è possibile ascoltare. Se mai ti dirò cosa mi piace, che tu non puoi cambiare, tipo i tuoi occhi, come guardano, non li puoi cambiare.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

cari democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo

Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa Buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali,

La mattina ci svegliamo e portiamo i nostri piccoli figli rincoglioniti dalle console, dai cellulari e dai tablet, in efficientate scuole neofasciste, all'insegna della standardizzazione e della misurabilità delle performance introdotte dagli economisti della corrente principale. E prima li stoniamo con un poco di Rei Yo-Yo, così capiscono come avere delle famiglie di maiali coglioni e indigesti. Come ripetere le stesse scene, trasullandosi felicemente nella melma o preferibilmente nella merda, ridendo coattivamente e imbecillemente per tutto quello che non può far ridere, e interromperle con inserzioni pubblicitarie a volume rialzato, con zainetti, maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette, mutandine, tra poco anche vibratorini e preservativini, congegnate da psicologi comportamentisti che puntano ad indurre condotte animalesche e compulsive nei bambini. Torbidamente, liquidamente normale, e i genitori si informano sulle cremine solari e si accalcano ad ogni appiccicaticcia, detente e sudaticcia iniziativa collettiva di scuole e asili per filmare l'ennesimo video dei loro super fondamentali e protagonistissimi figli del cazzo con i loro iPhones, queste specie di cazzi o clitoridi elettronici che si fanno masturbare di continuo. Poi torniamo a casa e c'è sempre chi deve sperare che non lo chiamino o non gli arrivino messaggi. Potrebbe venire fulminato dalle scariche elettrostatiche di una radio o di una TV e fare la faccia da culo alla domanda: ma chi cazzo si permette di romperti i coglioni a quest'ora? Angelo Angela, o Angela la seconda, donna uomo, o come dir si voglia, alla tele si concentra a spiegare la probabile velocità di perforazione di una lancia nell'elmo repertato di un soldato romano, dopo che nella puntata precedente, o in qualche puntata, si era occupato del calcolo esatto della pressione del morso del velociraptor o di qualche altro cazzo di inutilissimo dinosauro, con qualche intervista format a poco plausibili paleontologi occhialuti inglesi e pelati o gravemente spettinati. Mentre Rai Storia mandano il solito documentario polveroso su Mussolini, Claretta Petacci, Hitler, i gerarchi, Galeazzo Ciano e stronzate varie reiterate come pallottole di merda, del tutto simili a quelle spinte dallo sterco orario. Mi chiedo perché Angelo Angela, o Angela la seconda, o uomo donna, non abbia ancora fatto un'utile puntata di Quark sullo sterco orario. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta.

0: Alors, papa, t'en penses quoi? Papa? Hé, hey, je crois qu'on a oublié le viol sur le trottoir. Tout.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai, da una parte, tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice, rigorosamente indipendenti, che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amiche di Non Solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. E noi partiamo con Prince Valiant, Cristina D'Avena, vai!

E noi ce ne torniamo indietro fino al 1992, quando invece ci si proietta nel futuro con questo cartone animato strepitoso. Dicevo, ci si proietta nel 2020 immaginando una squadra di super piedi piatti pronti a combattere il crimine con armi tecnologicamente avanzate. Cops, squadra anticrimine, vai!

0: oggi è tutto. Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina Lavena termina qui. Giuseppe Cibianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Ultima puntata prima dell'estate di Team Radio. Gran Premio d'Ungheria vinto da Lando Norris su McLaren, davanti a Verstappen al terzo posto Kimi Antonelli, quarta e quinte le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Una gara piuttosto noiosa, ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone e a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
2: Simone Giannotta, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ben trovato. Allora, Simone, è stata meritata la vittoria di Lando Norris?
4: Assolutamente, sì. Anche se non è stato perfetto, quest'anno lui è molto, molto più concreto di Piastri, si vede, ha sempre fatto andare sta macchina come poteva, adesso che va... fatta, diciamo che ci sono altri problemi, parlando di casa Ferrari
2: ne parleremo ovviamente.
4: ne parleremo.
2: Senti Mirko, la McLaren è tornata a fare paura, tra l'altro lo avevi detto la scorsa puntata, prima di chiudere avevi riportato quello che aveva detto Maurizio Arriva Bene: le McLaren hanno più motore dato da Mercedes probabilmente per mettersi davanti a Ferrari e Red Bull e togliere punti alle scuderie rivali, diciamo?
3: Sì, però io ho sempre pensato che la McLaren non è che... cioè, che sì, era indietro, perché è indietro ancora tutt'oggi da un punto di vista dei punti e sicuramente anche forse un po' di prestazione, ma che comunque era lì, solo che... per tanti problemi, a volte non è partita, a volte ci ha avuto inconvenienti in pista, insomma, ci ha avuto tante problematiche che non l'hanno portata a essere lì sempre costantemente, diciamo, davanti. E invece adesso che hanno portato anche un po' di aggiornamenti, ammesso e non concesso che magari in realtà abbia favorito proprio loro la pista, vallo a capire, e che questo li abbia rimessi lì davanti a lottare. Non sono sicuro se oggi rifacessimo di nuovo Spa, se loro fossero cioè che potrebbero stare davanti a Ferrari, o Silverstone se potrebbero stare davanti a Ferrari, però su questa pista con quegli aggiornamenti hanno fatto la differenza e si è visto. E sul discorso di Arriva Bene, mi verrebbe da dire che forse tutto sommato l'aveva detto, dice: conosco i miei polli, è inevitabile che se vogliono stare tranquilli sul campionato devono far mettere in mezzo qualcun altro.
2: Certo.
3: E il fatto che si possa mettere in mezzo una McLaren che comunque sta tanto distante a livello di punti sia piloti che costruttori, ovviamente li mette in tranquillità nel dire: ok, giocatevela voi adesso un pochettino pure, venite a giocare pure voi qua. Certo. Sopra, perché certo, questo avvantaggia solamente la fuga di Antonelli per quanto riguarda il discorso piloti, anche se sul discorso costruttori comunque abbiamo fatto più punti di Mercedes alla fine, se vai a vedere.
2: Sì.
3: O almeno tanti quanti, comunque insomma sicuramente non abbiamo perso verso Mercedes dal punto di vista del campionato costruttori, però se stava davanti pure Piastri, se Piastri si rompeva rischiavamo di stare ancora più dietro.
2: Sì, è vero. E Simone, veniamo alle dolenti note. Ferrari, 3 posizioni perse in partenza, 5 secondi in gara per Hamilton, e questo solo per cominciare. Questa volta erano giuste le penalità, sia per Hamilton, insomma, che sia nelle qualifiche che in gara. Ci sono stati tanti errori dal muretto e anche dai piloti, secondo te?
5: Tanti. Troppi.
2: Tra l'altro era una gara che doveva essere proprio...
5: Nel momento in cui tu stai lottando per il mondiale, il team deve funzionare tutto, qui non ha funzionato quasi niente purtroppo. Da che dovevamo essere bellissimi di questo circuito, al fatto che Boh, come se non sapessimo gestire le liste dove siamo favoriti. Partiamo, che ne so, partono con strategie diverse, cose. Non riesco a capire che diavolo stanno facendo.
2: Mirko, secondo te, già partendo con le rosse, è stato là l'errore iniziale, diciamo?
3: Allora, quando stai in una condizione come quella, no? Cioè, che comunque tu ti aspettavi di stare davanti a tutti e alla fine ti ritrovi secondo, che non era neanche male. Però quantomeno se tu c'hai un secondo e un quinto classificato, diversifichi le strategie,
2: sì,
3: inevitabilmente, perché ammesso non concesso che poi tutta sta diatriba sul discorso che bisognerebbe far avvantaggiare Hamilton perché sta più vicino, eccetera eccetera, però io dico, no, non è che ci voleva uno scienziato a pensare che Hamilton, che dovesse rimontare, potesse fare una strategia con la rossa aggressiva nuova per cercare di rimontare subito, mentre Leclerc, che qua io non lo so, lo hanno detto loro in migliaia di modi, Leclerc c'aveva il lato sporco, ma lo hanno detto loro in 50 milioni di volte, stiamo sul lato sporco, sì, lo diceva pure Genè, siamo sul lato sporco, e con le gomme rosse usate. Cioè, mi sa che è caduto il paziente.
2: Simone, chiudi il microfono.
3: Simone, metti muto, che c'è dire di Dio.
2: No, andiamo, certo, finisce così.
3: Ecco. Eccola. Simo, il microfono.
5: Arrivo.
3: Microfono. E insomma, morale della favola. Quindi, non lo so, io non credo che noi siamo dei geni. Allora, sono due cose che mi dispiacciono. Innanzitutto, ieri è partita la solita macchina del shitstorm, capito? Perché ieri sono arrivati tutti gli antonigliani dell'ultimo minuto, tutti gli anti-Ferrari, i ferraristi, i tifosi ferraristi che depressi che ogni volta che qualcosa va male, cacciateli tutti, a rogo, fateli fuori. E poi ti tirano fuori dopo una vittoria a Barcellona, dopo un secondo posto a Spa e dopo la vittoria a Silverstone, ti tirano fuori. È una squadra di merda che non sanno organizzare, non sanno. Porca miseria, sì, è andata male, sì, evidentemente male, sì, però dai ragazzi, ma fa, cioè, non lo so, è come se tu vai a fare una partita di calcetto, tre le vinci e una la perdi, allora a quel punto sfasci la squadra. Che discorso è? Io non, la gente non la capisco, non so di che campa, di che vive, se lo fa solo perché bisogna tanto per dire qualcosa, non lo so. Però in effetti, tornando a bomba, in effetti dico, non ci voleva uno scienziato per capire che se parti dal lato sporco con la gomma usata non avrai lo spunto che ti serve,
2: certo,
3: per andare a fare la battaglia davanti. Secondo me a quel punto lì devono fare una scelta diversa, certo. Non lo so, io
5: sì, anche però se... a parte la gialla, l'unica gialla che c'avevano l'avevano usata.
3: Sì, però dico, anche se doveva partire Leclerc con la gomma bianca nuova, però io l'avrei preferito. Parti sullo sporco già di base, quindi sarebbe andata male. Ma poi posso pensare pure che l'abbia pure sbagliata la partenza, perché può capitare. Perché per esempio, vabbè, Hamilton, vabbè, partiva dal lato pulito, ma ha fatto una partenza a fionda. E quello è stato l'errore. Però io ritengo che qualcosa abbiano, perché per dirla alla Vasseur, per fare le cose fatte bene bisogna fare tutto un percorso dal venerdì alla domenica fatto bene. Io dalle prove libere 3 in poi, ma soprattutto anche in qualifica, ho visto che hanno cominciato a pasticciare. Cioè è stata una roba incasinata, cioè si sono messi in difficoltà con Leclerc, tanto che hanno dovuto usare una gomma in più, ha fatto fatica a passare il taglio quando ce n'era tanta di più di macchina dentro, quindi non è che era una questione prestazione, proprio non hanno sfruttato i momenti giusti. Poi vabbè, bandiere gialle, situazioni, macchine che vanno fuori le mettono pure in, sì, difficoltà. La scelta del Q3 di partire per primi,
2: sì,
3: cioè le McLaren sono partite per ultimi, ma tu c'avevi già, anche perché siccome non si sono migliorati, il tuo colpo l'avevi già dato, che poi è quello che l'aveva portato secondo e terzo, no? Sì. Quindi tu il colpo l'avevi già dato, a quel punto ti metti per ultimo e ti giochi il tutto per tutto, sì, anche a costo di sbattere al muro, ma te la giochi tutto per tutto, no? Che è quello che hanno fatto le McLaren. Io non so perché dalle prove libere 3 in poi hanno cominciato a pasticciare. In gara non ne parliamo, poi hanno pasticciato, ma per dirti il livello di pasticciamento che hanno fatto, come si è potuto fare l'impeding su Piastri? Cioè, come si è potuto creare l'impeding su Piastri che ha portato alla prima sanzione di Hamilton, che l'ha portato 3 posizioni indietro? Quella è allucinante, sì. La pista è corta, è stretta, è tutto quel che vuoi. Cacchio, lì dovevate stare tutti. Ma posso dire che qualcosa non ha funzionato a livello tecnico, perché poi anche in gara con i doppiati è stato un disastro.
2: Le bandiere blu che non arrivavano, quello è stato veramente.
3: Ma sì, ma però, per esempio, altri dicono, testimonianze ho visto, per esempio, Piastri che dice: ma che sta di Sainz che non c'era la bandiera? Era pieno di bandiere blu ovunque. Quindi non lo so.
2: Non si capisce. Cosa è vero, successo? È vero, non si capisce.
3: Qualcosa è successo. Si muove il microfono.
2: Sì,
3: qualcosa è stato pasticciato. È stato pasticciato in maniera proprio generale, cioè proprio in maniera da Ferrari e in generale proprio da tutti i punti di vista. E in questo caos non capisco perché la Ferrari crolla. E come è successo in Austria? Né più né meno. Questa è la stessa situazione di Austria e la stessa situazione di Monaco, però se vogliamo Monaco è stata meglio di questa.
2: Sì.
3: Abbiamo fatto un casotto. Però secondo me la macchina ci sarebbe pure stata per fare di meglio, anche se con le bianche però in realtà tanto passo non c'era, e quindi mi viene a pensare che hanno pasticciato pure sugli assetti in qualche modo, convinti di quell'ala Evo che gli dava più carico, magari hanno fatto qualche altra minchiata che invece gli ha disallineato la macchina, non lo so, l'ha messa bilanciata diversamente. Però sì, c'è stato tanto caos, ecco, io la definirei caotica. È stato un weekend, a parte il venerdì, l'unico che è andato bene il venerdì, dal sabato in poi è stato caotico all'ennesima potenza a tutti i livelli. Poi le penalità di Hamilton, e qui poi dopo ho detto praticamente tutto, le penalità di Hamilton, io mi sono visto un commento dicendo le sta prendendo tutte lui, che un po' mi ricorda i 5 secondi a Vettel a prescindere, però non riesco nemmeno a dargli torta ai commenti che dicono cacchio sembra un rookie.
2: Errori terribilmente
3: banali, cioè sì. la pit lane poi 0,1%, poi c'è chi se incavola perché dice ma è solo 0,1, oh sì, la regola è quella, pure quando vai sull'autovelox, se vai sull'autovelox oltre il limite te paghi la multa,
2: sì, sì, sì.
3: E dice ma ho sgravato di 1 km/h e lo paghi,
2: sì, sì.
3: Quello è.
2: Sì, è vero.
3: Quindi ci sta pure quello, però appunto un sacco di errori fa Lewis Hamilton, proprio veramente banali. E tra l'altro ci sono delle dichiarazioni sue che dice in effetti devo ridarmi una ridimensionata perché sto facendo troppi errori banali. Poi qualcuno magari è pure colpa della squadra, come l'impeding a Piastri, però cacchio, tanti errori. Oppure l'altra volta l'unsafe release, ma l'hanno preso solo a multa e va bene.
2: Sì, certo.
3: Però sì, cioè ci stanno tante cose che non hanno funzionato, però dico pure, e qui lo dico per tutti quelli che veramente, cioè state lì pronti col ditino, quasi quasi più che non vedete l'ora della vittoria Ferrari, non vedete l'ora che va malissimo per poter, mi sembra proprio che è una cioè io ho il doppio dei commenti quando la Ferrari va male.
2: Sì, sì, è vero.
3: Perché
2: è vero.
3: La gente deve venirmi a far pesare, deve venirmi a dire che è andata di me, che devono essere tutti cacciati, e poi il primo è Elkan, ma scusa, ma dove stavate dopo Spa? Dove stavate dopo Belgio? Dove stavate dopo Silverstone? Cioè, non ho capito. Vero, cioè, allora Mercedes che ha rotto 3-4 motori, che deve fare? Cioè, no, eppure stanno lì, stanno a lottare. Sono ovviamente la macchina buona per tutti i circuiti, questo va detto, perché poi, ecco, che non dicano più qual è la macchina che porta vantaggio a Ferrari, non lo devono dire più.
2: No, non esiste un circuito favorevole.
3: No, ma poi mi sembra di pensare che invece forse la Ferrari va bene proprio sui circuiti dove ci stanno gli allunghi, perché è andata bene a Barcellona, a Spa e a Silverstone, sì. E questi che vanno a SLED, Monaco e Ungheria, invece siamo andati male, quindi non so sicuro che tutti abbiano capito l'interpretazione,
2: sì,
3: la situazione.
2: È vero. Senti Simone, quando c'è stata la virtual, è stata giusta secondo te la sosta che ha fatto Ferrari con Hamilton e poi anche con Leclerc? Devi togliere il muto, eh? Adesso avevi tolto il muto, adesso si è proprio tolto lui, secondo me. Simone? Mirko, te lo chiedo a te intanto.
3: Esatto, intanto allora il discorso è questo, sì, hanno fatto bene perché era un vantaggio comunque sotto virtual, cioè l'addimezzamento del tempo e quindi ci stava. Quello che non è andato bene è che pure lì la gomma rossa loro non ci hanno avuto il coraggio di farlo prima come ha fatto Verstappen. Sì. Verstappen alla fine l'ha portata fino all'ultimo, se dice dove ha degradato, dove ha morito, dove ha schiattato, dove non scoppia, e invece non è successo niente. E loro invece ci hanno avuto il braccino corto in una situazione dove tra l'altro si vedeva che con le bianche non andavano. Tu gli hai fatto dubitare con la bianca, poi l'ha detto Passer che la condizione migliore sarebbe stata rossa rossa rossa rossa bianca, sì. Se non ho capito male voleva fare. Però non hanno avuto il coraggio, non l'hanno provata, cioè non ci hanno avuto il coraggio. Poi con la bianca appunto andava male la macchina, non so perché, questo poi ovviamente saranno questioni di bilancio, di situazioni, sì. Non lo so, però di fatto invece con la rossa volava, tant'è che poi all'ultima abbiamo stampato i migliori tempi sia con Leclerc che con Hamilton con la rossa, sì. Quindi il rammarico c'è perché sicuramente si poteva far meglio, poi basta con queste piste migliori. Basta, non lo diciamo, non più, diciamo. Migliore, peggiore, meglio per quello e meglio per quell'altro. Andiamo in pista e vediamo quello che dobbiamo fare. Perché pure gli anni precedenti, mi ricordo, a Austin, no, Ferrari non è buona, poi a Austin ha menato tutti. Cioè, andiamoci e proviamola, perché poi queste macchine sono strane, sono particolari, visto cambia 180 gradi il vento e già non andavano più. Sì. Cioè, pare che uno dei grossi problemi tra il venerdì e il sabato e anche la domenica è che il vento abbia girato al contrario di come girava venerdì, sì. Il venerdì. Andiamo fatti i tempi, quindi valla a capire, forse ci serve il vento che ci soffia, non lo so.
2: Senti, ma secondo te però se il muretto aveva calcolato proprio per la sosta Ferrari durante la virtual, e il muretto aveva calcolato l'entrata e l'uscita ai box davanti ad Antonelli, e poi Antonelli è arrivato davanti, e io ho avuto l'impressione sull'inquadratura frontale quando esce Hamilton e quando arriva Antonelli poco prima di arrivare sulla linea di safety car, che Antonelli abbia leggermente accelerato per trovarsi su quella linea a un millimetro davanti a Hamilton.
3: Sì.
2: Lì la federazione non controlla, cioè lì non viene fatto un controllo, cioè so che c'è, però lo vediamo tante volte, no? Il distacco prima della virtual, quando entra la virtual scende di 2-3 secondi, 4 secondi, in maniera esagerata. Io avrei fatto il controllo anche su quello, avrei visto la velocità di Antonelli poco prima che uscisse Hamilton dai box.
3: Io guarda, ti dico una cosa, sulla virtual è una cosa che effettivamente non è... Se dice che c'hanno un delta time, no?
2: Sì.
3: Cioè, un delta time dice tu devi rimanere in quel range, quindi significa che se tu stai a 3 secondi e 4, tu a 3 secondi e 4 devi rimanere, se è un delta... Certo. Basato sui tempi,
2: certo.
3: Se no, a sto punto, se proprio vogliamo tagliare la testa a torto il regime di safety di virtual, ma mettiamo il limitatore
2: come per i box, sì.
3: Come per i box, famo a 120 come l'autostrada italiana, tu più di 120 e poi a fine, perché se no, questo è quello che dici tu, è un po' il rischio, no? Perché poi perché molti che fanno accelerano, vanno oltre, cioè sforano quel delta time che devono avere, poi vanno più piano dopo.
2: Esatto.
3: Rallentano dopo. Però, per esempio, nel caso di Lewis Hamilton con Antonelli, è successo che lui, passando quella linea poco prima,
2: sì.
3: Anche che poi lui è andato piano, però dopo gli ha dovuto ridare la posizione comunque.
2: Sì, infatti.
3: Capito? Quindi se lui in quel momento ha sforato il delta time, cioè quindi in quel momento lui è andato oltre, però poi si è rimesso più piano, perché subito dopo la linea, lui a me mi pare che frena pure.
2: Sì, certo, a quel punto non gli serve più, e poi se perché devi fare la linea, la presa, media, fai la media, e la media è perfettamente coerente.
3: Loro c'hanno un segnalino sullo sterzo, gli dice rosso, gli dice verde. Lui in quel momento magari è andato in rosso, nel senso che ha sforzato ormai, è andato oltre, quindi
2: sì.
3: Poi per rientrare nel delta ha rallentato, a quel punto Hamilton è andato sì avanti, però poi tanto era consapevole che gli avrebbe dovuto ridare così.
2: Certo, esattamente.
3: Capito? Per cui è il problema del come viene gestito il virtual safety car, ovvero il delta time. Per me sarebbe meglio mettere un limitatore di velocità, perché il delta time crea tanta confusione, cioè non rimangono alle stesse distanze,
2: no.
3: I tempi non collimano mai, uno che sta a 5 secondi si ritrova a 3, oppure viceversa, uno che sta a 5 secondi poi l'altro si trova a 11, no, si è distanziato, non si capisce come cacchio funziona sta roba. Anche perché, detto fra noi, controllare questi delta time, tutti i microsettori e settori per 22 macchine, secondo me ci manca arrivano a farlo. Poi se qualcuno fa la solita, come si dice, investiga e chiede, oh, verificate se quella è rientrata nel delta time, perché pure su Hamilton a quanto pare qualcuno ha richiesto
2: verificare se aveva superato, esatto.
3: Quindi non è detto che appunto lì ci abbiano la capacità di controllare tutti i settori e microsettori e tutti i delta time per 22 macchine, non credo.
2: Sì.
3: Non credo.
2: Tra l'altro stavo notando, vedo che Simone è tornato, quindi ci sei Simone questa volta, vedo che si è tolto anche il muto al microfono. Simone?
5: Sì, ci sono.
2: Ok, perfetto, perfetto. Beh, secondo... Dimmi?
5: Problemi tecnici.
2: Assolutamente, assolutamente. Oggi ci stanno tutti. Secondo te è stata giusta il rientro ai box, la sosta Ferrari quando c'è stata la virtual per Hamilton?
5: Era secondo, io non lo so, non sarei rientrato. Mettila così.
2: Ok.
5: Cioè, al massimo ne perdi una, non ne perdi.
2: Sì, sì. Vabbè, una l'ha persa, poi l'ha persa per la penalità i 5 secondi sulle Leclerc. Sì. Tra l'altro, un'altra cosa che avevamo detto la puntata precedente, durante le qualifiche Hamilton gli hanno dato la penalità dei 5 secondi, non gliel'hanno comunicato, tant'è che poi lui si è andato a posizionare in pole position sul cartello del numero 1.
3: Siamo tornati al Canada con Vettel,
2: sì, identico, esatto. Ma è possibile? In gara gliel'hanno detto che aveva la penalità dei 5 secondi, non l'ha presa benissimo, però bene o male. C'è proprio una paura di dire a Hamilton che c'ha una penalità, insomma, proprio continua, anche te ripeto, ma in qualifica non serviva a non dirglielo, non c'era motivo, non stava lottando per qualcosa, ormai il giro l'aveva finito, non so perché, non lo vogliono far arrabbiare quando sta in macchina, probabilmente gliele vogliono dire quando...
5: Secondo me lui è molto umorale, se vede che le cose vanno bene va, se le cose non vanno bene proprio non va.
2: Sì, in gara sì, però in qualifica appena finito il giro non serviva a non dirlo, ti ripeto, facendo anche una figuraccia andandosi a posizionare sulla piazzola della pole position. E poi concludiamo anche questo. Siamo come per l'Austria, bandiera gialla, Antonelli ha appena alzato il piede, però l'hanno penalizzato. Ci deve essere una regola che sia quella quando c'è una bandiera gialla, o si abortisce tutto il giro, o se no dobbiamo stare a vedere il microsettore quanto ha alzato, per quanto ha alzato il piede. Io anche lì tutti a guardare, Norris sicuramente non riesce a fare la pole position, ha abortito il giro, manco per niente, Norris ha fatto la pole. Cioè, ci deve essere una regola anche qua, Mirko.
3: Non lo so, io che ti devo dire.
5: Però Norris non aveva la gialla sulla curva in entrata sul rettilineo,
2: no,
3: ce l'aveva sul primo settore. Cioè aveva infatti lui ha fatto il suo là, io su quella non entro nel merito. Sull'altra, io adesso fossi Antonelli sarei incazzato.
2: Beh, direi.
3: Perché a Russell la volta prima non l'avete fatto e c'era una situazione anche forse più pericolosa, no?
2: Sì.
3: Perché comunque c'era una macchina a muro, lì l'altra macchina invece lì, che poi è sempre Verstappen, invece Verstappen si muoveva, si stava anzi a riallineare per rimettersi in pista. Sì. Però sempre pericoloso, perché se te scappa pure a te, gli vai addosso, lo trinci. La stessa cosa poteva succedere in Austria. Io in questo caso, secondo me, sono stati usati due pesi e due misure. Sì. Poi dice, nel caso d'Antonelli ha alzato il piede ma non abbastanza. Ma manco Russell non abbastanza. Cioè, se vai a guardare, no?
2: Sì, sì.
3: Cioè, che vuol dire? Allora lì, nel caso di Antonelli, si è andato a guardare la percentuale del quanto ha alzato e che comunque ha migliorato il suo settore. Dall'altra parte, comunque, quello ci ha fatto la pole position. Quindi se ci ha fatto la pole position, tu capisci bene che quanto... Allora, c'aveva 2 secondi di vantaggio rispetto agli altri che ha alzato il piede? Non può essere, no?
2: No, certo.
3: Cioè, è chiaro. Quindi... Se Antonelli, sì, magari in quel microsettore ha alzato un filino il piede, però alla fine del totale del settore ha fatto il miglior tempo, quindi ci sta che non va, cioè non è corretto. Io sono d'accordo sull'idea che gialla, doppia gialla, comunque quando c'è un pericolo in pista viene una macchina ferma per qualsiasi motivo, perché tu gli puoi entrare dentro diretto, cioè
2: sì, sì.
3: Gli vai addosso, lo trinci a metà, stile diciamo Bianchi col trattore,
2: sì.
3: Né più né meno,
2: sì.
3: Ecco, in quel caso io sarei per annullato il giro a prescindere,
2: esatto.
3: Cioè quando scatta una bandiera annullato il giro, sì. Poi se vuoi salvaguardare la qualifica c'hai pure la bandiera rossa, ti cacci subito la bandiera rossa, si ferma il tempo e tutti ci riproviamo. Ci sono tante modalità.
2: Solo Leclerc in Belgio ha visto una bandiera che non era, era gialla ma non era di quel settore, e lui ha alzato il piede.
3: Attenzione, perché la FIA ha fatto 2 ritrattazioni, chiamiamole così. Una sul fatto che secondo loro alla fine Leclerc sarebbe stato da penalizzare per quell'azione su Piastri. Tra l'altro Piastri non è che sta giocando in gran forma, ma sono 2 volte che Pia rotate a destra e a sinistra.
2: Sì, sì.
3: Va a vedere che se va a cercare pure lui, però va a vedere, non lo so. Se tu vai a entrare nei posti dove magari è più pericoloso, è chiaro che te la vai a rischiare.
2: Certo.
3: Però vabbè. Lì hanno ritrattato il fatto che Leclerc avrebbe dovuto prendere penalità,
2: sì.
3: E hanno ritrattato il fatto che quello con quella bandiera là non ci doveva stare.
2: Sì, infatti. Però tanto, però, tanto ormai.
3: Però intanto il disastro hai fatto, cioè intanto qualcuno ha pagato le conseguenze. Mo per dire, io penso che nella testa di Antonelli ci sia stato esattamente il percorso che è successo in Austria. Avrà visto la bandiera e ha detto sti cazzi, vengo,
2: certo,
3: giù, faccio come,
2: certo,
3: Russell,
2: certo.
3: Perché sì. È quello il problema, è di dare un insegnamento sbagliato. Tu o le punisci tutte, sei, perché per evitare che uno faccia, commetta un'infrazione di qualsiasi tipo, non solo motoristica ma anche nella vita, no? Se tu vuoi evitare che la gente butta le lattine per terra per strada,
2: sì,
3: gli devi fare un mazzareone come una casa,
2: certo.
3: Vedrai che la gente non le butta più per terra e lattine, quindi sì. Se tu vuoi evitare che in una condizione del genere non ci sia qualcuno che si avvantaggia in una condizione di pericolo, la neutralizzi a prescindere,
2: sì.
3: Questo mi pare che nella IndyCar sia già così, bandiera gialla,
2: sì.
3: Gira annullato,
2: tutti
3: fine.
2: Fermi, sì, sì, sì. Esatto.
3: Gira annullato,
2: sì, sì.
3: E quindi voglio dire, anche se hai finito il tempo, anche se hai finito il giro, ma questa un po' meno mi piace, però per dire, tu ci sei già passato, succede una bandiera gialla, anche per quello che sta già chiudendo si annulla, diciamo, un po',
2: sì,
3: come succede con la rossa. Questo mi piace, sì, un po' meno, però se vale per tutti, vale per tutti,
2: sì.
3: Però è chiaro, non vado lì a decidere ogni volta, è opinabile se ho alzato o non ho alzato, di quanto ho alzato e in che percentuale. Non è opinabile, non è una cosa che se c'è sta un altro commissario la pensa in un altro modo, no? Quindi lì è così, la regola è quella, bandiera gialla, giro annullato, fine, giro finito. Non ci stanno santi, è un po' come il discorso che facevamo prima sul Delta Time. E
2: sì,
3: sul virtual,
2: sì,
3: safety car,
2: sì.
3: Per annullare tutto sto bordello, limite a 120 all'ora, li metti a 120, fine della storia. A quel punto, se stai a 3.8, tu devi rimanere a 3.8, perché se tu vai a 120, a 120 rimani alla stessa distanza,
2: certo,
3: se,
2: certo,
3: tutti vanno a 120.
2: Assolutamente, assolutamente. Simone, anche se fa male, sono stati belli, è stato bello il sorpasso di Verstappen su Hamilton. Anche Hamilton ha fatto dei bei sorpassi, un paio belli in esterno così, però beh, dobbiamo dire, il sorpasso di Verstappen, tanto di cappello
4: e tanto di smadonnamenti vari durante la gara.
2: Beh sì, certo, ovviamente, però.
4: Perché c'era più passo di Verstappen sicuramente,
2: quello.
3: In quel momento se rimaneva davanti, se rimaneva davanti sicuramente.
2: Avevano fatto tanto per tornare avanti in, dopo il pit stop è stato vanificato così, Mirko, da un sorpasso strepitoso.
3: Allora, sorpasso bello, perché che gli vuoi dire, cioè, ci mancherebbe altro. Verstappen e Verstappen, carattere non carattere, quando c'ha la possibilità anche con una macchina che non lo assiste 100%, sì. È come Paul Leclerc che fa, va oltre i suoi limiti, a volte anche girandosi ripetutamente. E un po' questo, tra l'altro, qua faccio una parentesi, la metto proprio nel punto in cui stiamo elogiando Verstappen, così nessuno capisce male. Però è vero pure che se va fuori strada, se si rigira 3 volte su 3, Verstappen, vabbè, la macchina, eccetera, sì, eccetera. Se lo fa Leclerc, ne è buono, è sopravvalutato, il precestinato e compagnia. Cioè, qua ragazzi, veramente c'è il delirio, il tifo italiano è veramente tossico per certi versi, a sì, volte è una cosa...
2: Sì. Sì,
3: è una cosa
2: vero,
3: sbagliata proprio. Però sul sorpasso di Verstappen non c'è nulla da dire. Ha detto Hamilton, io non me l'aspettavo, cioè non pensavo che andasse perché poi ha fatto uno staccatone che metà basso. Quello è un sorpasso che sicuramente non è d'energia, sì, non è de bottoncino. Quando gli dicono, ma tu che hai mai fatto quel sorpasso, e Verstappen aveva risposto, ma io ho premuto un bottone, stavolta no, cioè lì è andato profondo nella staccata. Hamilton stava guardando lo specchietto, ma non pensava che Verstappen gli andasse dietro nel sorpassare, certo, quello che ha sorpassato lui,
2: certo.
3: E invece no, lui è andato the double e ha fatto sto strike. Verstappen ha detto, ho visto gara distratto, mi sono buttato. che gli vuoi dire? Quindi bello, esageratamente bello. Anche Hamilton ha fatto i due all'esterno, ma non sono paragonabili a quella impresa. Perché poteva pure far danni, parliamoci chiaro. Se avesse fatto danni avremmo detto, ecco il solito Bad Max, no, che è tornato e qua di là. In realtà gli è andata bene, perché Hamilton non ha chiuso, perché poi ha lamentato pure, ha frenato,
2: in curva,
3: ha cambiato traiettoria, in frenata, sì. Però abbi pazienza, quello si aspettava,
2: la traiettoria è quella giù. Poi, cioè, voglio dire,
3: lui stava già girando, aspettava che tu gli entravi lì, è chiaro che stava a frenare e a girare.
2: Tra l'altro, le traiettorie proprio dietro a Verstappen di Hamilton erano tutte completamente diverse, ma si è visto a un certo punto, per prendere la curva 3, quella a sinistra, diciamo, o la 2 o la 3, insomma, si è visto proprio perché aveva delle traiettorie completamente diverse, si stava intraversando, stava per girarsi, proprio stando dietro a Max. Non... possibile che nessuno dalla scuderia, dal muretto, non gli potesse dire di non chiudere troppo?
3: C'aveva la convinzione che fare meno strada secondo lui era un vantaggio, ma fare quella curva così stretta a volte l'ha messo in difficoltà. Invece lì, per esempio, Antonelli la faceva scorrere molto, sì, che è proprio un po' il segno di fabbrica di Antonelli, che ancora c'ha un po' di imprinting kartista, perché questo lo fai soprattutto, sì, anche con i kart, cercate farli di dare meno angolo volante più possibile, perché più angolo, per esempio sui kart, più angolo volante dai, più praticamente te fermi.
2: Sì, certo.
3: E lui c'ha ancora un po' quell'imprinting lì, e quindi lui cerca di farle scorrere sempre più possibile sfruttando tutta la pista, che è poi il problema che lo porta ai track limits.
2: Esatto.
3: Quindi, lui la sfruttava così. Invece Hamilton, secondo me, c'aveva la convinzione che più la tagliava stretta, più la faceva interna e più usciva, faceva meno metri, sì, però secondo me poi dopo in uscita non riusciva a dare il gas sufficiente,
2: certo,
3: per o se ne dava troppo o poi si intraversava. Quindi secondo me là era un'interpretazione borderline sbagliata per certi versi, perché poteva pure provarla a farla più larga e vedere se sembra che vai più lento, ma poi però riesci a dare erogazione di gas più lineare, a non intraversarti, a non far scivolare la gomma, a non farla andare in overheating, che sono tutte cose che poi ti fanno perdere passo.
2: Sì.
3: Non lo so, quindi
2: sì,
3: non ne ho idea,
2: Simone,
3: perché lo facesse così.
2: Simone, a proposito di Antonelli, è riuscito comunque a limitare i danni sia dalle Ferrari che da Russell, è riuscito anche con...
4: È stato molto maturo.
2: È stato ha fatto una gara pulita, per appunto limitare i danni, visto e considerato che Russell ha stallato in partenza e ha bruciato la sua gara in un modo terribile. Tutti ci aspettavamo quantomeno una battaglia con Russell, invece non Russell ha fatto il disastro. Ce l'abbiamo perso un'altra volta a Simone. Mirko, te la faccio a te la domanda.
3: Sì, ripetimela, che pensando che la facevi a lui mi ero distratto.
2: No, dico che Antonelli ha limitato i danni sia dalle Ferrari che da Russell. Sì. Russell ha stallato in maniera... però la gara di Antonelli è stata pulita, un po' di fuoripista, insomma, nel senso di track limit, però la gara l'ha portata a termine alla fine sul podio, ecco.
3: No, allora, chiaramente da quella che loro... anzi, ti devo dire che io pensavo che loro dicessero bugia quando dicevano non è, faremo un passo indietro, saremo un passo indietro su sta pista. Pensavo che era una bugia, per poi trovarci lì davanti. Sì. Comunque sì, sono arrivato lì davanti. E effettivamente c'erano qualcosa in meno su sta pista, effettivamente. E hanno limitato i danni. Ha fatto pure una bella rimonta Russell, se vogliamo, perché comunque... ha permesso di non perdere più di tanto, perché Ferrari comunque ha portato le due macchine davanti a Russell. Sì. E quindi di conseguenza a livello di campionato costruttori non so se abbiamo guadagnato qualche punto o se quantomeno non ne abbiamo persi.
2: Pari.
3: Per cui ecco, alla fine sì, loro hanno limitato i danni, anzi in campionato diciamo piloti per lui è molto meglio che siano stati davanti Verstappen,
2: certo,
3: e Norris che gli altri, perché questi stanno lontano anni luce. Poi che Andrea Stella mi viene a dire che ci stanno ancora per il mondiale, sì, vabbè, mo volevamo provocare dalla montagna il sapone, se ci stanno loro. A tutti, lo dico a tutti i ferraristi, se stanno a loro ancora in lotta, ragazzi, cioè non cominciate a frustarvi. Stanno a loro ancora in lotta, ragazzi, cioè non cominciate a frustarvi prima del tempo.
2: Vero,
3: cioè, ci stiamo sicuramente noi, no? Perché comunque siamo

0: magari per usare un compromesso, se poi vogliono andare tutti scarichi del tutto, perché magari sai, è vero che Monza è tutta velocità, però è vero pure che mi ricordo la McLaren, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, quando stavamo in lotta, sono andati più carichi invece a
1: Sì,
0: Monza,
1: vero.
0: e col fatto del più carico andavano più veloci nella parte delle curve e comunque la guadagnavano, quindi insomma, è una questione di compromesso come sempre.
1: Sì, certo.
0: Però ecco, io ti dico, sì, hanno limitato i danni, Antonelli ha guidato bene, non ci sono state cose, anche se poi c'era un po' quel giallo sul finale, se alla fine ce l'aveva avuto lo strike del track limits e quindi
1: Sì.
0: avrebbe avuto penalità, ma comunque anche se ce l'avesse avuta sarebbe comunque rimasto nella stessa posizione, quindi non sarebbe cambiato niente. Però sì, ecco, ha limitato sicuramente i danni. La Mercedes, anche in una pista dove non era delle sue, ha limitato i danni come abbiamo fatto noi in altre piste. Secondo me ci sta ancora tanto da giocare, sperando che sì, se si mettono a fare i Pierini gli altri a mettersi in mezzo va bene, però che in qualche modo poi a Ferrari sia lineare da mettersi davanti a Mercedes, perché è importante mettersi davanti a Mercedes con tutte e due macchine possibilmente.
1: Certo.
0: Smettere di fare errori di strategia,
1: Gli
0: non lo
1: metti
0: so, io
1: pressione e quindi li costringi a possibili
0: anche a sbagliare
1: rotture, cioè,
0: loro.
1: o a sbagliare, certo.
0: Perché ragazzi, lì il discorso si è visto palese, allora si è capito ormai, no?
1: Sì.
0: Allora, Piastri ha rotto qualcosa passando sui cordoli, gli altri precedentemente le batterie e cose passando sui cordoli. Tu più li metti alla corda e più loro cercano di strafare, magari sbagliano, anche se stanno, poi stanno tutti lì, con le penalità ormai. Russell sta a 4 motori, Antonelli sta a 4 motori,
1: Sì, è vero.
0: quelli delle McLaren già ci sono andati in penalità, quindi stanno tutti lì. Noi non ce l'abbiamo questo rischio. Poi una cosa che mi è rimasto il dubbio, che nessuno mi ha chiarito, era un rumors, magari rumors era e tale è rimasto e non valesse niente, il fatto che Ferrari potrebbe aver usato il motore non ATUO,
1: Ah, è vero, è
0: perché
1: vero.
0: era uscita sta cosa, questo rumors che forse Ferrari usava per non mettere carico sul motore ATUO, visto che comunque non
1: Sfruttarlo di più a
0: servivano gli allunghi,
1: Monza o comunque nei circuiti più veloci.
0: Non servivano gli allunghi, non c'era il super clipping, e quindi di conseguenza probabilmente il motore ATUO 1 c'ha le caratteristiche per sopperire a quelle mancanze, non perché ha più cavalli, trazione e quant'altro, e che quindi possano aver utilizzato il motore ATUO, senza ATUO in questa gara, ruotando quelli vecchi. Io non lo so se è stato così, però ti dico che se è stato così è stato l'ennesimo errore strategico, perché tu in ogni caso metti tutto quello che c'hai a disposizione,
1: Certo.
0: tutto il massimo che c'hai di potenza,
1: Certo.
0: perché anche in piste dove non serve il motore, Monaco, Ungheria e quant'altro, se tu però esci bene dalle curve, non fai slittare la macchina, c'hai una buona trazione, non fai surriscaldare le gomme, non le bruci prima del tempo e la prestazione te la porti più avanti nel tempo.
1: Certo.
0: Quindi non lo so, non lo so. Io, se è vera pure sta cosa, sarebbe, diciamo, il corollario a tutte le cazzate che sono uscite sto weekend. Ma torno a ripetere che non dobbiamo sempre attaccare tutto e per tutto, cioè non dobbiamo buttare giù il castello ogni volta che uno si è sbagliato ad aprire il portone d'entrata. Cioè, no. Cioè, abbiamo sbagliato ad aprire il portone d'entrata e sono entrati i malviventi e va bene, però non è che buttiamo giù il castello o rifamo perché non è venuto.
1: No,
0: Cioè,
1: sì.
0: abbiamo fatto finora, la Ferrari comunque è sempre stata lì a lottare seconda forza, seconda nel campionato costruttori, seconda nel campionato piloti, ha vinto 2 gare su 3 di quelle dove non ci sarebbe dovuta stare, anzi doveva arrivare peggiore di quello che è successo in Ungheria, in tutte le altre invece ha fatto 2 vittorie in secondo posto, quindi io non farei il solito armate, fucilate e via, ma starei un po' più con i piedi per terra, un po' più con la testa fredda, no? A ragionare, dice, ok, abbiamo avuto una battuta d'arresto, dice succede, sarebbe meglio che non succede, però è capitato, andiamo avanti.
1: Allora, adesso ci prendiamo una pausa per l'estate, per il mese d'agosto, poi si va in Olanda, Zandvoort. Che ci aspettiamo da quel circuito? Circuito in casa
0: Che
1: di
0: non siamo
1: Max.
0: favoriti, che non
1: Basta,
0: siamo favoriti,
1: non lo siamo più, basta,
0: non
1: in nessun
0: siamo
1: circuito.
0: favoriti, non siamo favoriti. Quindi mi aspetto di limitare i danni, di giocare in difesa. Vedi come te la metto.
1: Sì,
0: Questo da un punto
1: speriamo
0: di
1: che
0: vista questo da un punto di vista
1: sì,
0: scaramantico.
1: certo.
0: Dal punto di vista reale, operativo, non so se già a Zandvoort, ma non credo. credo che arriverà a Monza o a

0: addirittura al Madring, il motore nuovo A2, mi auguro più per Monza. E quindi giocheremo con il motore A2 già sistemato questa volta sicuramente, penso. E è una conformazione di pista che negli anni passati, con le altre macchine, che non sono esatto per niente quelle di
1: No,
0: questa generazione, quindi non si possono fare dei compare, però non è stata mai amica Ferrari. Ma queste sono altre macchine e si comportano in modo diverso, quindi staremo a vedere. Mi auguro quantomeno di stare in zona podio e, se possibile, di mettersi davanti anche alle Mercedes, ma quantomeno sta zona podio. Secondo me, se ridimensionano, forse, ma magari sbaglio, questo, quindi lo dico con molte parentesi, forse se ridimensiona un attimino McLaren già, e Verstappen fa quel che può.
1: Verstappen farà in casa, farà il matto
0: Cercherà di fare
1: vero,
0: quel che
1: sì.
0: può, sì. Se poi si infila in mezzo, si infila in mezzo. Però mi auguro quantomeno di essere seconda forza, quantomeno.
1: Allora, noi ce ne andiamo in vacanza per un mese e torneremo lunedì 24 agosto, dopo il Gran Premio di domenica 23 d'Olanda. Mirko, oggi pomeriggio il debriefing sui tuoi canali social, F1 come nessuno, e poi questa sera sarai ospite dei ragazzi
0: Di
1: di Lorux, esatto.
0: Lorux tipo.
1: Ok,
0: Allora
1: quindi.
0: sì, oggi debriefing e stasera Lorux, e poi ovviamente, essendo periodo di vacanze, notizie giornalistiche, giornalaie alla spicciolata, però, cioè quando ci stanno, perché io, tu lo sai, non faccio video a casaccio, quindi quando ci saranno notizie giornalistiche, giornalaie che hanno un valore, che hanno un peso, che hanno una sostanza interessante, mi
1: Certo.
0: affaccerò, quindi ci sarà una programmazione più dilatata nel tempo, sicuramente.
1: Più rilassante e più estiva, diciamo così.
0: Sì.
1: Allora, noi ci ritroveremo quindi lunedì 24 agosto qui su Team Radio. Salutiamo Simone Giannotta che per problemi tecnici ci ha abbandonato e quindi lo ritroveremo il 24 agosto e gli porteremo i saluti e la buona estate. Anche a te Mirko, buona
0: Yes, grazie a te.
1: estate e grazie di tutto. Ti vedremo sui tuoi canali social con i video alla spicciolata per le notizie giornalistiche e giornalaie, come dicite. Grazie, grazie
0: Yes,
1: Mirko, buona
0: ciao,
1: estate.
0: grazie a te.
1: Salutiamo gli amici di Radiograd e noi ci ritroviamo lunedì 24 agosto. Buona estate a tutti.
2: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: incontro e logorio della vita moderna.
1: Non solo Cristina D'Avena! Su Radio Grad sbarca Non solo Cristina D'Avena, il nuovo programma con tutte le sigle più emozionanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza millennials. Conduce Giuseppe J. Bianchi.
2: Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena, si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi.

0: allora il titolo è emblematico: ho beccato mio figlio a masturbarsi mentre in TV andava Cristina D'Avena. Ne parleremo nel corso della puntata, perché questo figlio veramente, Carletto, mi sta facendo impazzire. Intanto va in sottofondo Beethoven, sigla bellissima cantata dalla nostra Cristina D'Avena. E Beethoven era un cane, un San Bernardo tipo Nebbia di Heidi, che praticamente ne combinava di tutti i colori, faceva danni su danni. Hanno fatto due film, Beethoven 1 e Beethoven 2, e poi ci hanno fatto il cartone animato con la sigla di Cristina.
1: È inutile che tu stia con le orecchie giù, perché cagnone mio non mi fai pena.

Wow, ma bellissima questa sigla, difficile anche da cantare, attenzione, fateci caso quando dice miau, queste cose qua, molto difficile da cantare, davvero, qui Cristina D'Avena gliela fa vedere a tutti. No, no, no, Carletto, non in quel senso, che hai capito, non in quel senso, gliela fa vedere a tutti quanto è brava, sì, ma quanto è brava a cantare, Carletto, che palle.

Ha dedicato la sua vita, la sua carriera da doppiatore al mondo dei cartoni animati di Mediaset, i nostri cartoni animati, quelli dell'infanzia e dell'adolescenza millennial.

trova in Cristina D'Avena adesso. Era il 1991, 92, 93 più o meno, quegli anni lì, e si immaginava in questo cartone animato di essere nel 2020, ma non si immagina la pandemia. Chi cazzo se la immaginava la pandemia, parliamoci chiaro. Si immagina una città infestata dai criminali che vengono combattuti da una super squadra di piedi piatti, Cops, squadra anticrimine.

e questa squadra anticrimine Cops praticamente era una squadra che combatteva con armi tecnologicamente avanzatissime, perché si immaginava fosse il 2020, era il 1990, 91, 92, 93, adesso non ricordo, però quegli anni lì, insomma, io ero bambino. Allora, arriviamo al fatto clou, tanto la sigla l'avete capita come fa sempre uguale, Cristina D'Avena, Cops, squadra anticrimine. Il fatto clou sta che una sera busso in camera di mio figlio, quello non mi apre, apro io, forzo la serratura e lo trovo in mano col suo gingillo che si masturbava, mentre in televisione stava andando Cristina D'Avena che ballava alla gara di ballo. Dico, ma che cazzo fai? Dico, ma ti desideri sessualmente una donna matura, figlio mio, carnetto mio? Dice, no papà. Vedi che per la precisione Cristina D'Avena può essere ascritta alle categorie NILF ancora, non ancora le donne mature, capito? Dico, ma che cazzo stai dicendo? Ma questo è... ma perché c'hai questa mente deviata? Dice, no, ma sì, che no, ti fai pure le canne. Dice, papà, ma te le fai pure tu, ma che c'entra? Sai di chi è la colpa? Dice, tua papà. Dico, no, è colpa dei Teletubbies. Se tu fossi cresciuto con i cartoni animati con cui sono cresciuto io, questi che hanno le sigle di Cristina D'Avena e non solo, quelli degli anni 80, anni 90, adesso saresti un ragazzo retto e corretto, e invece sei cresciuto con i Teletubbies, ste cagate qua e fai ste cose, hai capito? E intanto, prossimo cartone animato, Cantiamo Insieme, che era praticamente ispirato al romanzo di Maria Augusta Trapp, La famiglia Trapp, da cui è stato tratto il film Tutti insieme appassionatamente in stile Broadway, con Judy Andrews nella parte di Maria.

Allora, non mi vergogno di dirlo, questa è una delle sigle più belle mai cantate. Davvero, Cristina D'Avena, touché, chapeau, come si dice? Vabbè, fa niente. Complimenti, davvero, complimenti vivissimi. Bellissima sigla.

al culo di piombo. Dicevamo noi alle elementari, all'epoca c'era questo cartone bellissimo, guarda, sentite. Sentite? Si vede il mare nella sigla, una nave, le tre caravelle e poi lui. E adesso magicamente diventa una sigla di merda.

amici e amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi a Non Solo Cristina, D'Avena si intende. E partiamo subito con questo eroe dei cartoni animati dei primissimi anni 80. Lui è Fabio.

Batman, personaggio straordinario, testa di teschio, mantello nero, scettro d'oro, i re di Atlantide, il mitico Phantaman. Adesso passiamo però a un altro personaggio, una sigla favolosa, 1982, Babil Junior.

Allora, ve lo ricorderete, insomma, sul finire degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, veramente, pomeriggio su Canale 5, dalle 16 in poi, andava prima Bentornato Topo Gigio, poi Mila Ciro, infine Olly e Benji. Ecco, partiamo proprio con Topo Gigio, minchia, Topo Gigio, ragazzi, ma che scherziamo. Vai.

E adesso immaginatevi in un palazzetto dello sport nel lontano Giappone. Ci sono delle adolescenti che giocano a pallavolo. Ce n'è una con i capelli sul rosso arancione, una con i capelli blu, una con i capelli rossi. Insomma, c'è tanta toppa.

Bentrovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e la voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose Cinque Samurai e l'incorreggibile Lupin.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
2: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radiograd, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Sulla sigla dell'Uomo Tigre di Riccardo Zara, Giuseppe Gebianchi vi dà il ben trovato.

0: E adesso Carletto il principe dei mostri.
1: Sono il vostro Frankenstein.
2: Io sono il conte Conte Dracula, ulala.
3: Io sono l'uomo lupo famelico.
4: Siamo così strani ma con molta umanità.
1: Sono buono e strano.

0: Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento e alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: This is a song from my new record, Shine For Me. And interesting, I realized after I wrote it that it's a love song that never uses the word love. It's a song called Without You.
1: Il modo in cui si intrecciano le cose è sempre un poco approssimato, sempre meno che perfetto. Per quanto ci si possa superare, ci

0: Yeah, it could have been the real thing.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare, un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

cittadino, fratello, partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti.

al vento e in furri la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato

sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli

vero che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna. Ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti ed in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo

0: popolo alla riscossa, avanti o popolo alla riscossa, avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa. Ma
1: tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio, estación nacional.
8: Radio Romania Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Radio Pirata, la radio nella radio.
15: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

quello lì che sta lì, che si alza la mattina, chissà che ora, come dice lui, dice: ma adesso, ah, adesso vado a fare lo scemo in piazza. Va bene, vado a fare lo scemo in piazza, mette lì un cappellino, oppure si pittura tutto di bianco e va. Quello lì cosa fa? A 40 anni fa ancora quel lavoro lì. Va fuori di melona, eh. No, c'è un'età in cui puoi fare quello, a 30 anni non funziona più.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Radio. Viva, viva, laut!

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

2026 a RadioSonar.net e a RadioGrad. Chi dà a tutte e tutti voi il benvenuto è Claudio Contini per quest'ultima puntata del mese di giugno di Original Street Grooves. Estate piena, tante novità che continuano ad uscire e tante novità che entrano qui in scaletta ad Original Street Grooves per un po' di hip hop fatto bene. Stasera viaggiamo un bel po' perché abbiamo tante cose che provengono da diversi posti del mondo, non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa e anche alcune cose italiane, quindi attenzione, prestate bene orecchio perché sono tutte cose potenti che dovete andare ad approfondire poi quando vorrete in maniera un po' più, come dire, capillare, perché sono tutte cose serie, solo serietà di hip hop qui a Original Street Grooves. Iniziamo con un rapper che ha trovato casa nella Mass Appeal, un'etichetta che ben conosciamo perché lo scorso anno ha fatto uscire tante robe potenti da veterani, ma non ci sono soltanto veterani nella Mass Appeal, ci sono anche nomi più moderni, se vogliamo, e uno di questi è Rome Streets, che insomma è uno che ha collaborato con tantissimi rappers, insomma lo conosciamo bene, è venuto pure in Italia tra l'altro in concerto qualche anno fa. È uscito un pezzo nuovo che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il brano si chiama High Speed e cominciamo con lui, Original Street Grooves, yo.

0: High Speed, alta velocità, quella che ci porta Rome Streets, ora in Massa Feel, che ha annunciato appunto l'album del rapper che già ci ha regalato parecchie perle, secondo me uno dei migliori anche a livello di discografia dell'ultimo periodo, e continua su questa scia, continua a non deludere. Questa era appunto High Speed, una delle novità di questa sera. Adesso ci spostiamo nell'altra costa, andiamo in California, nello specifico andiamo proprio a Los Angeles, perché c'è questo duo che trova spesso spazio nelle puntate di OSG, perché mi piace molto, rispecchiano molto lo stile californiano degli anni 90, quello che diciamo veniva un po' dal giro del... ricordano un po' quel sound che veniva dal giro degli Alcoholics, anche in parte dei Soul Assassins. Loro si chiamano Coyote, sono di origine latina e per questo brano hanno coinvolto Shaq, proprio lui, il grande Shaquille O'Neal, e Be Real. Il pezzo si chiama Practice e per me è una bomba. Coyote, Original Street Grooves.
1: What are we talking about? Practice?

Justice, che poi è la voce campionata di Allen Iverson in una famosissima intervista del grandissimo cestista all'epoca di Philadelphia 76ers, che veniva criticato perché dicevano che saltava gli allenamenti. Lui diceva: "We're talking about practice", cioè parliamo degli allenamenti invece di parlare delle partite. È un pezzo di questa intervista che è stato campionato più volte nel mondo dell'hip hop, ma d'altronde Allen Iverson non è stato soltanto un giocatore di basket, è stato anche un grandissimo personaggio a tutto tondo che ha rappresentato a livello di estetica tantissimo la cultura hip hop che negli anni 90 esplodeva. Quindi anche i Coyote hanno utilizzato uno stralcio di questa intervista per questo brano, che vedeva anche a rappare Shaq, che non delude mai, e B-Real, anche lui sempre in forma.

Italia con DJ Sciocca insieme a Jake La Furia, Flaco G e Papa V per questo brano che si chiama Milano Top Boy, incluso nella versione deluxe di 60 Hz parte 2, sound classico boom bap, come è costume per il grande DJ veterano delle scene italiane. E non sarà l'unica sosta che facciamo in Italia questa sera, adesso però ci spostiamo e andiamo invece in Francia, perché è uscito un nuovo pezzo di quello che è forse il gruppo più importante della storia dell'hip hop francese a livello proprio di origini, perché prima di tutti c'erano loro. Parlo degli Assassins, che sono un nucleo di Parigi che esiste veramente dai primi anni 80, sono quasi si possono definire old school, non per l'hip hop europeo ma proprio anche per l'hip hop internazionale. Sono tornati alla veneranda età con un brano che però ci riporta al mood anni 80, ma ci riporta anche a quello che è un hip hop fatto bene, serio, ben rappato, con beats potenti. La Jean Urbain, loro sono gli Assassins.

C'erano loro prima di tutti in Francia e in Europa, gli Assassin, che hanno preceduto anche i Supreme NTM, altro grandissimo gruppo della storia dell'hip hop transalpino, e poi gli AM, che invece Marsiglia hanno poi conquistato il mondo. Tra l'altro, la curiosità che ricordo sempre per chi non se la ricorda, per chi non la sapesse, è che nel giro degli Assassin c'è anche Rockin' Squat, che è il fratello di Vincent Cassel, attore internazionale famosissimo. Vincent Cassel, che tra l'altro ha vissuto insieme al fratello proprio gli albori dell'hip hop francese. Ci sono anche dei video su YouTube con lui praticamente ragazzino che fa il beatbox, andatelo a vedere. D'altronde anche protagonista dell'Odio, uno dei protagonisti dell'Odio, Vincent Cassel, film che oltre di grande denuncia sociale anche molto legato alla scena hip hop francese, per ambiente e per dialoghi e per musica, per colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi questi erano gli Assassin e questa era Legend Urbaine, ed è una delle novità internazionali che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Ora vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ma secondo me sì, andiamo a sentirci un pezzo che, insomma, secondo me è quasi scontato che io lo facessi sentire, un pezzo suo, perché è uscito la versione 2.5, 2.5 di The Plugs I Met, una saga che ha come titolare Benny the Butcher. Ne sono già uscite due, la prima e poi appunto The Plugs I Met Number 2. Ora c'è questo 2.5 perché apparentemente è una raccolta molto corta, ci sono pochi pezzi, dura 14 minuti, produzione Harry Fraud, lui è Benny the Butcher e il pezzo si chiama Can't Be Much.

like a Benny the Butcher con Harry Fraud alla produzione, Can't Be Much, video ufficiale che trovate anche su YouTube e insomma in generale per tutte le versioni. Mi sono dimenticato di dire, lo dico perché adesso mi è caduto l'occhio sulle note che mi ero scritto, che il primo pezzo che ci siamo ascoltati, cioè High Speed di Rome Streets, è prodotto da Ninth Wonder. Siccome i produttori insomma sono sempre alla base della musica per quanto riguarda l'hip hop, ma in generale è giusto anche citarli, e soprattutto nel caso di Ninth Wonder, che è uno che ha fatto la storia insomma di questa musica, e quindi collaborazione con Rome Streets notevole. Benny the Butcher invece si affida al fido, e scusate il gioco di parole, Harry Fraud per questa Camp Match, che è inclusa in The Plugs I Met 2.5, se vogliamo. Griselda, quindi rimaniamo in quella famiglia lì, perché dove c'è Benny the Butcher a seguire c'è anche Conway. Conway che ha fatto uscire sto brano che si chiama The Long Kiss, che secondo me è una bomba, e ce lo spariamo qui a Original Street Grooves.

0: cazzo.
1: Chissà se è vera sta storia che Conway e Benny abbiano litigato. Loro hanno smentito, però effettivamente da quando è uscita fuori la notizia circa un anno fa non si sono più visti i pezzi di loro due insieme, o almeno io non me li ricordo. Comunque, nel frattempo continuano a far uscire la loro musica, stanno sempre sotto il team Griselda entrambi. Conway con The Long Kiss, come al solito, insomma, è una garanzia. Oh, adesso invece torniamoci in Italia, dai, perché c'è un altro DJ. In Italia stasera tutti i DJ, ve lo dico, tutte i compilation album che sono usciti o che stanno per uscire, che insomma promettono oppure spaccano. Questo è un altro grande veterano, un grande DJ, si chiama DJ Schizo. È inutile che io ve lo presenti, per chi insomma è veterano come me, lo conosce bene. Nucleo Alien Army ha fatto uscire questo album che si chiama Kamikaze, molto bello, ha chiamato un sacco di rapper underground dentro, a parte qualche nome importante tipo ESA. Poi ci sono insomma nomi che vengono da più o meno insomma quella nicchia meno conosciuta e non dal mainstream. Uno di questi sta in questo pezzo che si chiama Due giorni dopo e si chiama Tony Zeno, qualcuno di voi già lo conoscerà, è uno dei rapper più promettenti insomma della scena. Con DJ Schizo rappresenta il vero hip hop, Original Street Groups, questo è Due giorni dopo.

Ze, questa è due giorni dopo insieme a Tony Zen, andate a sentire l'album perché merita, insomma. Poi ci sono dentro tanti scratch, perché ovviamente DJ Skeezy è un luminare del settore, ma poi fa anche beats, insomma, spacca, un disco veramente che ci riporta a quello che è il sound che ci piace dell'hip hop italiano. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Spagna. La Spagna non sempre la troviamo qui a Original Street Blues, ma in realtà è una scena molto molto potente che dagli anni 90 sforna sempre roba interessante. Uno dei miei gruppi preferiti e anche uno dei più conosciuti in Spagna si chiamano Violadores del Verso, che vengono da Saragozza, e uno dei membri di questo gruppo, che si chiama Caseo, ha appena fatto uscire il suo nuovo album da solista, che si chiama Camisa de Fuerza, Camicia di Forza, che è un album da ascoltare perché veramente spacca sia a livello di beats che a livello di rap. E tra i brani c'è questo video, che è uscito anche come video, che vede la partecipazione di tutti i membri del gruppo, quindi con tutti i Violadores del Verso, compresa la produzione, che è quella di R. De Rumba, che è il produttore in house del gruppo. Ci ascoltiamo Consejo de Sabios, e lui si chiama Case O. Thank you.

0: 30.
1: El número que has marcado no existe.
2: Y si el camino nos puso piedras, con ellas construimos.
3: KCO con i Violadores del Verso. Questa è la storia dell'hip hop spagnolo, direttamente da Saragozza, uno dei nuclei più importanti della scena appunto spagnola. E torna KCO con Camisa de Fuerza, che è un album che dovete ascoltare assolutamente. Tra l'altro su YouTube trovate un video che mette insieme tre pezzi dell'album, tre estratti, che sono uno più bello dell'altro. Sono 8 minuti di video, già solo quelli vi dovrebbero convincere ad andare a sentire tutto quanto il disco. Questa è Consejo de Sabios, insieme a tutti i suoi compagni del gruppo, i Violadores del Verso, con produzione di R. De Rumba, che è proprio il producer del gruppo. Oh, adesso invece vi faccio sentire un brano fresco fresco appena uscito del nucleo che insomma dovreste ormai ben conoscere, composto da Inspector Deck e 7L and Esoteric, che si chiama Zarface. Loro ormai stanno insieme da parecchi anni, hanno fatto uscire un sacco di roba. È appena uscito un brano nuovo che anticipa probabilmente un nuovo album, che però non è ancora stato annunciato, insieme a Frankie Pulitzer. Il brano si chiama Brothers Grimm, tutto on point, beats, lyrics, insomma non si sbaglia con Inspector Deck. Se me ne era un esoteric, vale a dire Zarface.
4: New chamber, face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

grandi fans di questo nucleo non saranno delusi, ma insomma un po' tutti gli ascoltatori di hip hop fatto bene non sono delusi, come sempre, sia dalle liriche di Inspector Deck che non perde un colpo, ma anche dall'alchimia che c'è tra i vari membri di questo super gruppo, lo si può definire a tutti gli effetti, Zarface, Severin e Saverick, insieme appunto a Inspector Deck dei Wu-Tang Clan. Il brano si chiama Brothers Grimm. Un'altra novità direttamente dalla East Coast Hip Hop ha la firma di 38 Special, che è uno degli artisti più bravi secondo me della nuova ondata dell'hip hop, una ondata ormai insomma sta sulla cresta dell'onda da parecchi anni pure lui, però diciamo che sicuramente è uno che è esploso nell'ultimo 10 anni. Curtis Cook, che qui spacca, fa un verso veramente incredibile con la produzione dello stesso 38 Special. Questa è Great Wall, la grande muraglia.

un altro che ormai si potrebbe quasi definire resident qui di Original Street Groups, perché è uno che insomma lo passiamo veramente tante tante volte e difficilmente ci delude, perché è uno che sa fare un po' tutto. E insomma, cosa dire di questo brano insieme a Curtis Cook, Great Wall, come al solito grande grande sostanza e grandi lyrics su beats che non ci deludono. Adesso vi devo dire una cosa: è uscito un nuovo brano di quello che continua ad essere, a mio avviso, poi magari lo so che è un personaggio anche divisivo, molti ne parlano male perché è un po' particolare lui come persona, eccetera, eccetera, però al di là di questo non si può negare il fatto che è senza dubbio un architetto dell'hip hop italiano, uno che ha fatto la storia di questa cultura in Italia. E uno che sa fare tutto, perché se è bravo a fare il DJ, è bravo a screcciare ed è bravo anche a rappare. Ebbene sì, parlo di DJ Graff, che ritorna e ci è mancato, perché comunque lui è uno che quando esce fuori con qualcosa si va sempre ad ascoltare volentieri. Il brano in questione si chiama Redemption ed è un'anticipazione di un album del quale però vi parlo dopo. Intanto sentiamoci il brano.

cresciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta. La grazia costa tutto e non l'ha ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota, come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che mosiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song come song, come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico, mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.

NILNY, ovvero Naples is like New York, uscirà a settembre, quindi dovremo aspettare un po'. E la collaborazione che c'è con DJ Graff per questo pezzo è di Raisa e di Speaker Censo, che insomma qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto perché lo stile è incredibile. E c'è poi anche Dope One, nomi storici dell'hip hop italiano senza dubbio, DJ Graff, che insomma io vi dico che dico la mia, secondo me non si può parlare male di DJ Graff, perché per carità ci possono essere degli screzi personali, so che qualcuno della scena ce li ha avuti e su quello ovviamente io non metto bocca, però a livello artistico, pure se ovviamente i tempi migliori sono passati eccetera eccetera, è uno che, come vi dicevo, ha fatto la storia dell'hip hop italiano. E quando dico che ha fatto la storia significa che senza di lui e altri due o tre l'hip hop italiano probabilmente non sarebbe mai esistito. Apro e chiudo parentesi, sto pezzo è una bomba, Redemption, DJ Graff. A proposito di bombe, uno che ce ne regala a iosa ormai da parecchi anni è Alchemist, uno dei produttori più importanti della storia dell'hip hop, oramai si può dire. È uscito il suo ennesimo progetto, che è un EP che si chiama Liquid Form, e dentro c'è anche Kool G Rap. Infatti sto brano, che si chiama Gutter Pain, è rappato proprio dal grandissimo rapper del Queens, The Alchemist and Kool G Rap. Got to play. Get the thing.

tapped out on the tracks trying to beat the train. Baby got hit. La grande versatilità e il grande talento di Kool G Rap, che sa rappare anche su questi beat, chiamiamoli moderni, con questo slow tempo, è uno che è sempre incisivo, lo è sempre stato. D'altronde, a mio avviso, è uno dei migliori tre rappers della storia, lo dimostra ancora oggi. Non è un caso che venga chiamato anche da nomi nuovi e che Alchemist lo coinvolga in album che escono nel 2026. Questa era Gutter Pain, tratta da Liquid Form, quindi andatevi a sentire, tanto dura poco, perché ormai i progetti spesso non arrivano a 20 minuti quando sono EP, quindi non dovete perderci manco troppo tempo, ma sarà tutto tempo che sicuramente benedirete. Oh, stasera siamo arrivati alla fine, visto così, in un battibaleno, ma d'altronde erano tutte novità belle potenti, puntata internazionale tra l'altro, perché ci siamo sentiti roba americana, ma anche roba italiana, roba francese, roba spagnola. E ora chiudiamo con un altro pezzo francese. Prima di annunciarvelo, io vi ricordo che Original Street Grooves va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete sentire tutte le puntate nella sezione podcast che trovate sul sito e sull'app di radiosonar.net. Noi andiamo avanti ancora per l'estate, vediamo un po', insomma, poi magari partiremo con un po' di mixtape belli potenti, però intanto voi anche a luglio sintonizzatevi, 18.30, martedì, Original Street Grooves, un'ora di hip hop serio. Chiudo con un altro veterano dell'hip hop francese, di Parigi anche lui, uno che negli anni 90 ha fatto parecchio successo, anche in Italia si vedeva qualcosa, si chiama Passy. È uscito un pezzo nuovo, tra l'altro con un testo molto bello, se andate a vedervi il video c'è anche il testo scritto sotto, quindi magari anche chi non capisce il francese un pochino può essere aiutato. Il brano si chiama Vol au-dessus, volo in basso, e lui è il grande Passy. E con questo chiudiamo la puntata di oggi di Original Street Grooves. Grazie a tutti e a tutti voi per l'ascolto, e peace out, yo. Beef, sex, violence, drogue. Beef, sex, violence, drogue.

volto, come la fiamma con lo stolto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

down. Though inside there's no heat.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Radio Libro. I libri alla radio.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi siamo qua per la nostra rubrica Radiolibro e presentiamo il libro Pietre senza popolo, pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale, edito dall'Antidiplomatico. Abbiamo con noi l'autrice Angela Fais. Angela è dottoressa in psicologia, laureata in filosofia.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Rieccoci, 120 chicchi di musica.
1: Buonasera.
0: Rieccoci bentornati, qua. Bentornati alla visione e all'ascolto dei 120 minuti dedicati al divertimento, al tema della puntata che sarà fantastico oggi, ma dedicato alla musica indipendente.
1: Sì. Ciao Chicco, Fanzecco.
0: Ciao Andrea Girat.
1: Dobbiamo salutare qualcun altro?
0: No, io direi che è il caso che salutino loro, perché oggi abbiamo due gentili
1: donzelle. Dai, non ci credo,
0: per la prima
1: non
0: volta.
1: Ci credo.
0: Salutiamo subito.
1: Eccoli qua.
0: Ciao Gio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Come state?
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Giotti, Giotti su e giù abbiamo
0: Ela. Ciao Ela.
1: Ela.
3: Io sono qua, sì, voi state là. Buonasera, benvenuti a 120 chicchi di musica.
1: Oh, benissimo,
0: tutto bene. Ringraziamo fortemente quello che c'è lì, sì, più avanti, che è un condizionatore che ci sta sparando. Ciao, l'aria fredda, perché stiamo le
1: Tore condiziona. Ciao condizionatore. Tore.
0: Grazie.
1: Oh, bellissimo che
0: Prima di parlarvi del programma, della puntata, del tema, degli ospiti, questo e quant'altro, volevo salutare colei che fa parte del nostro gruppo, il team 120 chicchi di musica su YouTube. C'è Fabiola Catalani.
1: Ciao Fabiola.
0: Ciao Fabi, tutto bene? Dai, spero di sì. Ciao carissima. Facci sapere tra l'altro cosa ne pensi del tema della puntata, però
1: certo.
0: Andrea, ma c'è un dettaglio non da poco.
1: Che cosa?
0: Due lettere.
1: No, io c'ho qualcosa, aspetta, qui in tasca, lo tiro fuori subito. Una S
0: e poi
1: e una G, non so.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Oh, abbiamo sgommato, quindi
0: System Gomme è il nostro main sponsor.
1: Mentre avevo visto che abbiamo una presentation sponsor,
0: incredibile.
1: Bello.
0: Prima però volevo dirvi System Gomme lo trovate a Cagliari,
1: certo,
0: in via Trincea delle Frasche numero 5, telefono 34650 1775. Ricordatevi, prendete il telefono, chiamate. Pronto Paolo? Sì. E guarda, questo numero ce l'hanno dato Chicco e Andrea.
1: Mi manda Chicco e Andrea, patapà, e riattacca.
0: Chiuso, se
1: no, vabbè, no. Vi accettano,
0: Fabi.
1: Anzi, un grande sconto. E poi, soprattutto, se non trovate, via delle Fra.
0: Via Trincea delle Frasche numero 5,
1: delle Frasche. Se non trovate quella via, appena entrate a Cagliari, sapete subito, c'è uno stormo di pneumatici
0: e
1: seguite quello.
0: Sono
1: sicuramente
0: gomme volanti identificate.
1: Esatto,
0: sopra.
1: Perché sono.
0: Ma la novità, la novità di oggi è il nostro super sponsor, o meglio, il nostro
1: Presentation sponsor.
0: Sì,
1: così si dice.
0: Che allora è il Bar Bistrò Dolce Aroma in Oristano. Adesso la via Viale della Libertà 1 ad Oristano. Per chi è in Oristano sa benissimo che la zona è quella della contea. Dai,
1: sì,
0: ragazzi,
1: esatto, della libertà.
0: Andate,
1: diciamo. Vai lì e sei libero di correre. Insomma, dove
0: fare
1: si corre?
0: Viale
1: Repubblica, diciamo, borghesemente detto.
0: Quindi grazie ai ragazzi di Dolce Aroma che presentano questo programma da oggi sino al 31 dicembre. Parliamo subito della puntata. Per gli ospiti, chi è che secondo te ci dirà chi sono gli ospiti?
1: Non ne ho idea.
0: Ma
1: Io non so neanche chi c'è.
0: Boh, chi sono gli ospiti di oggi?
1: Ci sono degli ospiti.
0: Vai.
2: La nostra prima ospite di oggi è Martina Bonita, che è una cantautrice. E ha fatto di recente il suo singolo, che si chiama Vieni a ballare una baciata. In studio, infatti, abbiamo questa giovane cantautrice, 24 anni, quindi più o meno la mia età, siamo coetanee, appunto lei ha coltivato la sua passione per la musica fin dall'infanzia, e una ballerina, cantante, performance con una forte presenza scenica. Lei balla e studia con ritmi latinoamericani e appunto viene qua a presentare con noi questo nuovo singolo, viene a ballare una baciata, uscito il 22 maggio. Benvenuta Martina e benvenuta in questo bellissimo programma 120 chicchi di musica.
0: Ecco qui, questa è la prima ospite che avremo a brevissimo, invece tutti gli altri chi sono, Ela?
3: Avremo oltre a Martina Bonita, Stefano Manenti, Anastasia Anymore 24 e Stacy B.
1: Bello, oh là là, bello, un bello. Sacco di gente proprio, sì. Un sacco di gente. Però questa settimana non abbiamo il tema della puntata, purtroppo.
0: Purtroppo niente, purtroppo, ce l'abbiamo.
1: Ahia,
0: il tema della puntata di oggi
1: male.
0: L'ho creato io. Se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
1: Adesso.
0: Questo è il tema della puntata. 351-844-2905, telefono aperto, via, linee aperte, sono 38 le linee, noi avere una, è anche pagata a rate, quindi mandate il vostro messaggio. WhatsApp.
1: Mi raccomando, anche mi raccomando. Bene. Decente che sia... nei limiti della decenza, perché molte volte
0: certo
1: capita.
0: Succede tutto il contrario.
1: Brano di apertura
0: decenza.
1: Che ci abbiamo?
0: Proposta musicale della settimana, un grandissimo, un giovanissimo Taras Solani propone Etica. A tra poco, mi raccomando, non cambiate link, vai che ce n'è.
1: Siamo qui.

scrivo questa il 14 di aprile. Poco più di 2 mesi, poi dovrò partire. Sento i miei pezzi, li disprezzo, li risentirò a vita, perché in essi vedo me soggetto per metonimia. Che inizio buio, ma non sta a dire. Siedi sulla cima, è chiaro che non puoi salire. Che ha tutto e niente da sacrificare. Che a niente se sacrifica è tutto, scegli tu chi compatire. Ho paure che ho distrutto, che ho celato nel mio petto gelato. Siccome serpi geloso di come sibilano. Paure divorate che ora sento gelarmi. Sentimenti, beh, non sono commestibili, no. E ho certezze al loro fianco, carezzano incoerenze rendendole un po' più nitide. Un poeta non può non compatire, un buon figlio fallire, un buon amico infine non può tradire. Un buon amante se ama non può sparire, un buon soldato esemplare se sa sparare. Un uomo buono se buono dovrà spartire, un sognatore deve agire, non può soltanto sperare. Sono stato più realtà, dai boulevard fino alle strade. Per lei sono stato inverno mentre a lei sembrava estate. Sono stato le

0: pezzo caro per scoprire chi sono, ma voglio capire che cosa giusto che sia etica.
1: Ricordati che ogni rivelazione ha un costo. Tu sei disposto a pagare un prezzo ancora più grande?
2: Sì, sono pronto.
1: E allora ascoltami e ascoltati. Per capire che cosa è giusto che tu sia, devi prima scoprire dove è giusto che tu stia.
3: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno. Quindi assicuratevi di non perdere tutto questo. Quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali. E vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti. Ciao.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta qui, ma dove vai? Resta qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
6: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
7: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Rieccoci.
1: 120 kg di musica, primo caffè del dopo cena che io mi berrei volentieri, ma esatto, freddo, congelato, perché nonostante zio condizionatore,
0: c'è abbassato di 2 gradi, diciamo.
1: Sì, siamo comunque.
0: Subiamo solo dalla metà.
1: Martina Bonita è con noi.
0: Eccoci
1: per
0: qua.
1: L'intervista Giotti, eccola. Ciao Martina.
0: Ciao Martina, benvenuta con 120 kg di musica.
2: Ciao a tutti. Grazie.
3: Ciao Martina, come stai? Tutto bene?
2: Sei... Ciao tesoro, tutto bene, dai.
3: Mamma mia, benissimo, sei giovanissimo, siamo più o meno coetanei, ho scoperto.
0: Siamo
3: mamma
0: tutti coetanei.
3: Tutti coetanei.
1: Sì, ma smetti.
3: Bene, io sono qua per chiederti, innanzitutto tu hai iniziato a studiare canto e danza all'età di 8 anni, cosa significava la musica e la danza nella tua infanzia? E era una scelta tua, è nata da uno stimolo esterno, insomma, raccontami un po' se voglio.
2: Allora, la musica per me è stata l'energia che mi ha dato letteralmente vita, perché mia mamma quando era incinta di me ballava e ascoltava musica tutto il giorno, tutti i giorni, quindi cioè... Per addormentarmi, per assurdo, racconto sempre questo aneddoto che fa sempre un po' ridere, però per addormentarmi tutti i bimbi normalmente si canta la ninna nanna, invece mia mamma mi metteva nell'ovetto e mi collava a suon di merengue, oppure el tiburon, non so, la canzone, el tiburon, e lei mi collava così.
3: Esatto, allora il ritmo proprio nel sangue, così subito.
0: Ma tua madre è sudamericana?
2: No.
0: Che è una domanda.
2: Siamo una famiglia italiana, siamo italiani. Okay. Però ha un sacco di amici latini, soprattutto domenicani, e quindi infatti diciamo che alla fine sono un po', nel senso il sangue italiano, motivo, però certo. A volte i miei amici mi dicono sembri più latina te di noi.
0: Bello,
3: è molto interessante. E infatti a 14 anni tu sei entrata nel mondo dei musical, nel paesaggio che ti ha portato successivamente al piano bar della musica live. Qual è stata l'esperienza più formativa tra i musical, piano bar e la musica dal vivo?
2: Ma allora io penso che tutte diano un insegnamento differente, che tutto l'insieme ti fa il tuo bagaglio. Quindi di per sé ogni esperienza mi ha donato qualcosa, non c'è un qualcuna che preferisco o un qualcuna di meno, nel senso, quindi sicuramente lavorare con la musica d'ascolto, con la musica dal vivo ti fa entrare in relazione con il pubblico, c'è questo interscambio di emozioni su cui bisogna lavorare, nel senso. Un cantante può essere di tante forme e il cantante live dove si interfaccia con il pubblico è sicuramente diverso da chi canta solamente in studio, differenza, quindi bisogna andare a lavorare per costruire questa cosa, questo interscambio di emozioni.
3: Concordo, anche perché probabilmente le emozioni arrivano direttamente, proprio in modo più diretto con il pubblico, quindi sì, è molto più genuino, secondo me.
2: Sì, ma tutto questo mi ha aiutato anche proprio a crescere, ovviamente personalmente prima di tutto, perché io tipo quando ero piccolissima ero una bimbetta super timida e che non parlava, non... Poi pian piano crescendo sono diventata, parlo pure con i muri.
3: No. No, infatti questa cosa ti rende onore perché si vede che sei una ragazza che ha un carattere molto forte e insomma che di sicuro ti ha aiutato, immagino, a raggiungere i tuoi obiettivi. E quale lato del tuo carattere ti ha portato appunto ad avere questa, come si dice, questa visione del tuo mondo, ecco, artistico?
2: Allora, ti direi il mio essere super sensibile. Quello che secondo me aiuta ovviamente in qualsiasi arte, ma soprattutto in questo mondo, è proprio lo scambio emozionale. Quindi
3: okay.
2: La mia emotività, il mio essere super sensibile, secondo me.
3: Si vede, secondo me si vede. E oggi il tuo progetto musicale è fortemente orientato verso il panorama latino pop, dicevamo. E come è nato questo amore per i ritmi caraibici e cosa ti ha appassionato maggiormente di questo genere, oltre a, appunto, all'esperienza d'infanzia che hai raccontato precedentemente?
2: Sì, beh, appunto, come dicevo prima, io ci sono letteralmente nata e cresciuta, quindi mi scorre letteralmente dentro, quindi è un qualcosa che riconosco come casa. Quindi era inevitabile che il mio percorso prima o poi arrivasse lì.
3: E appunto, come ti ho presentato prima, tu hai scritto Vieni a ballare una baciata, che è questo nuovo brano. È un brano che, come tu spieghi, nasce da un momento autentico, intenso, spontaneo, uno sguardo che si incornicia, una distanza che si annulla addirittura. Quindi raccontaci questo momento, da dove viene l'ispirazione, come l'hai trasformata questa canzone.
2: Allora, semplicemente ci sono tante canzoni di uomini che ci stanno provando, che approcciano a una ragazza. Ma se fosse il contrario, cioè se fosse la donna che per prima decide, boom, punta e va, come sarebbe? E quindi descrive letteralmente questo, perché io sono una persona così. Prendo, punto e vado. E quindi ho descritto letteralmente una situazione. Descrive proprio questo.
3: Infatti la canzone invita a lasciarsi andare attraverso la musica e la danza. E qual è il messaggio che speri arrivi a chi ascolterà questa canzone per la prima volta? Qual è il tuo punto focus cui volevi mirare al pubblico?
2: Credo appunto proprio questa cosa qua, che anche una donna può essere sensuale e può fare il primo passo, non dobbiamo per forza aspettare l'uomo che si avvicini.
3: Ok. E negli ultimi anni la musica latina è diventata uno dei generi più ascoltati al mondo. E secondo te quale cosa rende questo linguaggio musicale così universale e coinvolgente?
2: Beh, allora, credo innanzitutto, per chi appunto parla lo spagnolo e quindi comunque lo possa capire, i temi delle canzoni, perché comunque si parla sempre d'amore. O un amore che nasce o un amore che è finito. Comunque sempre amore si parla, non è super volgare, ovviamente. Ci sono temi di questo genere, ma quindi presumo questo, e poi le sonorità che sono molto energetiche, ti danno la voglia, non ti fanno restare ferma.
3: Certo. E il tuo progetto con la Martina Bonita Band, anima locali, discoteche ed eventi, mantenendo viva la musica dal vivo e il contatto diretto con il pubblico, quale pensi sia il valore della musica live in un'epoca dominata dagli algoritmi dello streaming?
2: Io credo che sia abbia un valore immenso. Io sono proprio fissata con il pallino di riuscire a far ritornare la musica live, perché non è non rende la stessa emozione. Ritorniamo sempre lì, il discorso poi ritorna sempre all'emozione. Avere un DJ che nulla toglie a un DJ, ovviamente, però avere un DJ che fa partire canzoni non è la stessa cosa di come avere i musicisti che ti suonano dal vivo, che te la cantano dal vivo, che interagiscono con te, che ballano insieme a te, perché nelle mie serate a volte mi metto anche a ballare con la gente. Quindi questo interscambio di nuovo di emozioni che rendono, secondo me, la serata unica, ogni serata a sé, perché non potrà mai essere sempre la stessa la canzone suonata.
0: Martina, scusa, una curiosità, ma
1: sei curioso?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: Come?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: No, Bonita è il mio nome d'arte, ecco, è un nomignolo che generalmente tra amici si dà sempre un nomignolo, no? Come il Flaco, certo. Il Madro, oppure il Gordo, e a me sempre mi hanno chiamato Bonita.
0: È proprio sì, sudamericano.
2: Me ne sono applicata come nome d'arte.
1: Bene, allora perdonatemi se io entro un pochino a gamba tesa sull'intervista, perché ho bisogno di chiedere a Martina Bonita se potessi parlare con la te stessa di non 20 anni fa, perché sei giovanissima, ma di qualche anno fa, per così dire a te stessa devi fare questo piuttosto che quell'altro. Cosa gli diresti?
2: Allora, innanzitutto, quando ho visto questo tema dell'intervista mi è piaciuto un sacco, perché io ci penso molto spesso a come potrebbe essere un incontro con la me del passato. E in questi anni sono cambiata un sacco, ho lavorato molto su me stessa, sulla mia personalità e anche proprio sul mio modo di cantare, sul mio modo di pormi, sul mio modo di com'è uno spettacolo. Quindi quasi quasi credo che se potesse esserci l'occasione di poter tornare indietro, non tornerei indietro, perché la me del passato ha fatto esattamente tutto quello che doveva fare per arrivare a quello che sono oggi. Quindi non le farei cambiare niente. Sicuramente, magari, se dovessi effettivamente tornare indietro, allora le farei coraggio e le direi di andare avanti. Però anche questo non lo direi, perché ha trovato la forza di farsela da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno che torna indietro per dirglielo.
0: Certo.
1: Però sai, Martina, devo dire che ci hai spiazzato tutti. Sì. Complimenti. Bella storia.
0: Però
1: questa.
0: Avrebbe potuto dirgli: guarda che tra 10 anni sarei ospite a 120 chicchi di musica, capito?
1: Potremmo, sì, probabile,
0: prepararla,
1: no,
0: diciamo,
1: sì, quasi, cioè, certamente.
0: Esatto.
1: Ringraziamo Martina Bonita e ringraziamo anche l'etichetta Toto Band APS. Grazie Martina.
0: Bel brano fresco, proprio estivo, diciamo, perché darsi
1: subito
0: una bella rifrescata visto che siamo a 30 e passa gradi.
1: Grazie Martina.
0: Grazie Martina.
2: Voi per avermi invitato. Un beso a todo.
0: Gracias.
1: Gracias. Gracias mucho. Dai che ci ascoltiamo. Ciao. Il brano. Vai che ce n'è. Vai.
0: Ciao.
1: Regia.

0: pubblicare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, sono Olga Serina e vi comunico che realizzo opere pittoriche di arte sacra e copie d'autore. Potete visionare il mio sito web www.olgaserina.it oppure il mio video pubblicato nel mio canale YouTube Olga Serina. Questo video si chiama Arte Pura e contiene 650 mie opere pittoriche.
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Corcato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 chicchi di musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: Ciao 120 chicchi di musica, sono Taras Solani. Volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti. Argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Mi potete trovare sui social. Noi ci vediamo presto. Un bacio.
5: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
6: Tra, eccoci qua.
7: E siamo rientrati. Una grandissima artista, Martina Bonetta. Cercatela nei social.
6: Bel brano fresco, fresco.
7: Tutti i suoi brani, veramente. In questo momento è la cosa migliore. Ok? Bene, okay. Tema della puntata: se potessi parlare o contattare o tornando indietro per pochi secondi nella tua vita, la te stessa o il te stesso di tanto tempo fa, cosa gli diresti? Di 20 anni fa?
6: Nel nostro caso va benissimo. Se un ventenne di 10 anni fa, perché 20 anni fa. Certo, anche 20 anni dentro la pancia della madre.
7: 3518442905 che oggi sta bruciando, a parte la temperatura. Ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Intanto diciamo che la nostra Fabiola.
7: Da Fabiola Catalani su YouTube: se dovessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi di non farsi troppi problemi su quello che pensano le persone. Sono d'accordo, perché ognuno alla fine pensa agli affari propri e al proprio giardino.
6: Ottimo. Eccola là.
7: Disamina perfetta. Poi leggo anche questo su WhatsApp arrivato poco fa.
6: Ah, vedi?
7: Ciao ragazzi, vi ascolto dal balcone a Monza. Beh, a te.
6: Sto cercando
7: un filo d'aria, ma è impossibile stasera. Io mi direi semplicemente di passare più tempo con mio padre. Anni fa correvo sempre, lavoravo anche il sabato e la domenica. Pensavo solo alla ditta e gli dicevo sempre: papà, andiamo a mangiare insieme la settimana prossima. Poi lui se n'è andato e se n'è andato all'improvviso. E quella settimana prossima non è mai arrivata. Ci penso spesso in queste notti d'estate in cui non si dorme. Pensateci bene anche voi ragazzi. Grande Roberto.
6: Bello,
7: che dire,
6: grande chapeau. Riflessione.
7: Chapeau, bellissimo. Bene, leggiamo altri messaggi che
6: sì,
7: però sono arrivati in pre-puntata. Chi parte? Come eravamo
6: non
7: messi?
6: So, partiamo con...
7: Ela?
6: Ela.
8: Allora, Laura Valli, se potessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi: lascia stare quel biondino che ti fa disperare, che tra qualche anno incontri un moro fantastico.
6: Eccolo.
8: Che ti farà fare 2 figli meravigliosi e soprattutto impara a cucinare prima, che i primi anni di matrimonio avete mangiato solo bastoncini di pesce. Il lunedì sera con voi è un rito. Frenzy 81,
7: vai,
8: ciao.
7: Frenzy. Ciao ciao.
8: Io alla me stessa del passato direi: iscriviti a quella cavolo di facoltà di fotografia, anche se tutti dicono che non si trova lavoro. Ho fatto economia per accontentare i miei, oggi faccio la contabile da Bologna, odio il mio lavoro e la macchina fotografica è rimasta chiusa in un cassetto per 20 anni. Solo ora sto ricominciando a scattare, ma se avessi avuto il coraggio allora, ascoltate sempre il vostro cuore, non i consigli dei genitori. Vabbè, anche oggi, consigli vanno ascoltati. Lunghi,
7: gente, sì, sì, particolarmente. Andiamo avanti?
8: Anna Maria da Bari? Buonasera a tutti, io al me stesso di 20 anni fa, che allora aveva 50 anni ed era sempre stressata per la casa, direi di viaggiare di più. Ora ne ho 72, l'artrite si fa sentire e girare il mondo è diventato faticoso. Muovetevi quando siete giovani, lasciate i piatti nel lavandino e andate, che la casa pulita non vi lascia nessun ricordo.
6: Ma poi chi li lava i piatti?
7: Io domani mattina, mi tocca.
8: Vai, giochi.
9: Aspetta che lo sto cercando. Ok.
6: Allora, zia Sam, abbiamo... 78.
9: Zia che Sam dice? 78 dice: A me del liceo direi solo una cosa: non vendere la collezione di carte di Pokémon che avevi in soffitta. L'anno scorso ho scoperto che oggi valgono quanto un monolocale. È proprio vero?
7: Eh sì.
9: È proprio vero, è un business ora. Poi abbiamo nonna Clara.
6: Ciao nonna.
9: Buonasera ragazzi, sono Clara da Lecce. Siete un appuntamento fisso per me all'inizio della settimana. Al mio stesso di 20 anni fa direi di non smettere di ballare liscio con mio marito nelle serate d'estate. Abbiamo smesso perché diceva che gli facevano male i piedi, ma quando ci divertivamo. Ma quanto ci divertivamo. Un bacio alla radio.
6: Oh, abbiamo letto. Grazie. Ma tutti i lunghi li hanno fatti, sì. Io mi sono messo d'accordo.
7: Male, dai, sono più belli,
6: le altre volte erano proprio una frase. Complimenti.
7: C'è tanto da dire, c'è
6: molto
7: tanto...
6: introspettivi.
7: Sì.
6: Piace
7: sì,
6: questa,
7: da
6: questo
7: con
6: tema.
7: Voi. 351-844-2905. Adesso musica, maestro.
6: Un altro brano, vai.
7: No, proposta musicale della settimana. Lolo DJ, Gianni Fanti e Robert Oak, Zanzibar. Occhio che spacca questo, eh!
6: Più tardi!

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
6: Un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
8: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
9: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Yo, eccoci. 120 chicchi di musica qua. Secondo caffè del dopo cena. Lo prendiamo con un ospite di grandissimo rilievo, un grande artista. Lui si chiama Stefano Manenti, però diciamo che
1: lo possiamo
0: tecnologicamente ha qualche problemino oggi,
1: per cui... non trova l'icona della telecamerina.
0: Come mai?
1: Secondo me prima o poi
0: sì, la trova.
1: Intanto ciao Stefano, ci senti?
0: Ciao e benvenuto.

0: perché è un'ora che mi sto preparando a questo incontro
1: E invece,
0: e quindi
1: però è strano, dovresti averla
0: anche
1: lì.
0: con questa
2: Va bene, dai, ma andiamo avanti così.
1: Sì, non c'è problema, dai, fai in modo che ci
2: Vabbè,
1: sia.
2: nel
1: Tanto noi ti
2: frattempo, nel
1: vediamo
2: frattempo diamo
1: l'immagine.
2: subito la parola alla nostra
1: Ela.
2: speaker. Ela, vai.
3: Allora, oggi è con noi quindi Stefano Manenti, cantautore romano con oltre 30 anni di carriera, autore e interprete di numerosi album e protagonista di un lungo percorso tra concerti, orchestre e insegnamento. Ci presenta il suo nuovo singolo Baciami, che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Quindi buonasera Stefano, benvenuto. Sei un po' timido perché non ti vediamo, però.
0: Buonasera a voi, scusate, no, più che altro sono uno che avete completamente capito, non in grado, manco di farsi vedere come si dice a Roma
1: Secondo me l'hai
0: con una
1: fatta apposta. No,
0: telecamera, quindi
2: ma poi dai.
3: Non preoccuparti,
0: figurati se
3: Stefano.
0: riesco a
3: Allora,
0: farmi
3: Stefano, la musica ti ha.
0: baciare.
3: Ok. Allora, Stefano, la musica ti accompagna praticamente da tutta la vita. Qual è il
0: Sì.
3: primo ricordo che conservi legato alla musica e quando hai capito che sarebbe diventata la tua professione?
0: Allora, il mio primo ricordo legato alla musica è il medico di famiglia. All'epoca non c'era il pediatra che disse a mia madre: questo bambino non parla, toglietegli la musica. E questo è il mio primo ricordo. Poi il medico di famiglia probabilmente ha fatto un altro tipo di carriera, tant'è vero che io sono diventato un uomo che ama la musica, che la insegno ed è stata la mia salvezza.
3: Sì, oltre ad essere un cantautore. Hai dedicato diversi anni, lo dicevi, all'insegnamento e anche del canto. Quanto è importante per te trasmettere tutta la tua esperienza alle nuove generazioni?
0: Che bella domanda. Allora, alle nuove generazioni bisogna innanzitutto esprimere il concetto dello studio, perché lo studio è la prima cosa. Poi adesso i talent ci propinano queste capacità di diventare famosi
3: Con facilità.
0: con una facilità estrema, ma il problema non è diventare famosi, è rimanere, non dico famosi, ma rimanere comunque nel proprio ambito, perché c'è tanta gente che diventa famosa, poi non lo è più, ma continua a vivere di musica.
3: Beh, certo. Mantieni un'indipendenza artistica senza un'etichetta discografica, gestendo il tuo percorso quindi in autonomia. Qual è stata la scelta più consapevole dietro questa decisione di rimanere indipendente?
0: Allora, la mia indipendenza nasce fondamentalmente da un discorso molto chiaro e sensibile. C'è stato un momento in cui ho avuto l'opportunità di farmi ascoltare e c'è stato un momento in cui non mi ha ascoltato più nessuno. Il successo è così, a volte va, a volte viene. L'importante è rimanere saldi sulle proprie regole. Io continuo ad essere un artista, un cantautore, e mi sta bene così.
3: Certo, in effetti. Ascolta, col tuo brano Baciami, nel tuo brano affronti il tema della tentazione e del tradimento con la frase "Ma non sotto le stelle", quindi lontano da occhi indiscreti. Com'è nata questa immagine e cosa rappresenta per te il contrasto tra il desiderio e la necessità di nascondersi?
0: Ammazza, oh, non vi sfugge niente, è incredibile, siete pazzeschi.
3: Vabbè.
0: Peccato che mi ero pure preparato con un occhialetto molto
1: Beh, ma
0: carino,
1: ci abbiamo la
0: peccato.
1: foto.
0: No, vabbè, ma la foto

0: No, sì,
1: Stefano,
0: cioè.
1: io ti vedo in questa foto e quindi, insomma, non
0: Ecco.
1: preoccuparti,
0: Allora,
1: ecco.
0: baciami, baciami è in qualche modo, non so come dirvelo, ma io sono un cantautore che parlo d'amore, parlo. Questa sarà un po' una trasgressione che insieme al mio coautore Amedeo Circoli ci siamo voluti togliere quasi un sassolino dalla scarpa, ecco, quindi ci può stare, no?
1: Sì.
0: Nell'estate
1: Infatti tu
0: il.
1: descrivi il brano come una canzone che celebra l'amore esagerato, quello vero, quello desiderato,
0: Eh
1: e
0: sì, perché io.
1: sottolinei che il desiderio vince sempre.
0: Allora, io dico, allora, innanzitutto parto dal discorso che io sono un boomer, come mi definisce il mio
2: Tema.
0: figlio adolescente. Quindi quando ha sentito il brano ha detto, ah papà, ma dove è andato? Capito? Ma ha detto,
1: Sì,
0: ah papà,
1: a papà.
0: capito? Perché sì, noi siamo a Roma.
1: L'avevamo, diciamo, quasi capito.
0: Quasi capito, vero? Ecco.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci può
1: Avevi notato che
0: stare,
1: non ci sfugge nulla, quindi.
0: assolutamente, ci può stare. Baciami è un po' una trasgressione che ho voluto fare alla mia musica che potrete poi trovare su YouTube
1: Sì.
0: e sentirete che comunque baciami, baciami veramente non c'entra niente. Con la mia produzione discografica.
1: Ascoltami, Stefano, ma se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
0: Buttati.
2: Dove?
1: Buttati.
0: Ma non
2: Dove?
0: dalla
2: Ah, oh,
0: finestra, capito?
2: Dargianicolo.
0: No, ma
2: No,
0: che?
2: oh.
0: No, no,
1: Buttati, non
0: but
1: so, sul
0: anzi.
1: raccordo
2: Ah,
1: anulare, sul
0: no,
1: raccordo.
0: buttate, nel
2: Ah,
0: senso che
2: ecco.
0: poi alla fine.
1: Provaci, diciamo, provaci.
0: Molto di più, osa, osa,
2: Osa, bello, sì.
0: osa.
1: Ascolta Stefano, dopo tanti anni di carriera, cosa riesce ancora ad emozionarti prima di salire sul palco o di entrare in studio di registrazione?
0: Allora, io c'ho almeno più di 1000 concerti.
1: Eh beh, caspita.
0: So tanti,
1: Sono
0: so
1: tanti.
0: tanti. E io voglio dirvi, ho cantato al Casinò di Saint Vincent, ma
1: Sì.
0: no, non perché voglio fare il top, no? Ho cantato anche nella più becera pizzeria o rosticceria romana con due
1: Sì.
0: persone davanti.
2: Bello. Eh beh.
0: Mantengo sempre lo stesso rispetto. C'ho una grande paura ogni volta che salgo le scale, no? Magari quegli scalini di un palcoscenico. C'ho un grande rispetto.
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Stefano, anche se non ti vediamo, noi siamo stati contenti di averti qui a 120 chicchi di musica e non vediamo l'ora di rivederti e potremo quindi seguirci su YouTube, come ci dicevi, e tutti i tuoi social, anche se sei un boomer,
2: Anche dal vivo,
1: giusto? Eh?
0: soprattutto da vivo,
2: anche da no, da vivo, dal vivo,
0: no, no, soprattutto da
1: Noi ti
0: vivo,
1: ringraziamo,
2: dal vivo,
1: sì.
2: certo, è da vivo, dal vivo, certamente.
0: Grazie a voi.
3: Grande
1: Grazie,
3: Stefano, sei un
1: grazie.
3: grande.
0: Vi voglio bene,
3: Anche noi a te,
2: baciami. È
3: grandissimo.
2: nato un amore. Ciao,
0: Baciami.
2: baciami è il brano.
1: Ciao
2: A più
1: Stefano,
2: tardi.
1: ciao.
0: Ciao.
2: E ce lo ascoltiamo.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti i sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto, Matteo Bordino. Ringrazio 120 Chicchi di Musica e buon ascolto!
2: Ciao 120 Chicchi di Musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social, noi ci vediamo presto. Un bacio.
3: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Yo, eccoci. Eccoci Stefano qua. Manenti è stato con noi.
6: È stato
5: poco
6: con
5: fa.
6: Noi anche se non l'abbiamo visto.
5: Anche sì, è stato con noi virtualmente, anche perché certo. non è riuscito a attivare la webcam. Però ci ha raccontato veramente tanto della sua vita artistica. Grande, grande Stefano. Bene, tema della puntata: se potessi parlare al te stesso, alla te stessa di 20 anni fa. Cosa gli diresti? Cosa consiglieresti?
6: E cosa
5: ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Anche
5: qui c'è il WhatsApp che sta prendendo fuoco, però siccome prima abbiamo iniziato con quelli di WhatsApp, sentiamo un pochino quelli di prepuntata. Chi è che ci racconta qualcosa?
6: Giotti,
5: se non sbaglio, vai.
7: Allora, c'è Alex Rider che ci dice, gli direi, smetti di fumare subito, non aspettare l'infarto a 45 anni per capire che i polmoni ti servono. Aia. Un saluto a tutti Chicchi.
5: A tutti i fumatori.
6: A tutti, salutiamo fumatori qua a fianco.
5: Ok.
7: Poi c'è Barbara 76 che ci dice, ho visto la pubblicità della puntata e volevo partecipare.
5: Certo.
7: E direi di fare quel corso di teatro che ha sempre rimandato per timidezza. La vita è troppo corta per passarla a guardare gli altri che si divertono sul palco.
5: Bello anche questo.
7: Concordo.
8: Antonio Esposito. Buonasera da Napoli, la mia città. Al me stesso del 2006 direi di non vendere per nessuna ragione al mondo la Vespa 50 Special che mi aveva regalato mio nonno. L'ho data via per 4 soldi perché mi serviva spazio in garage e ancora oggi, ogni volta che ne vedo sfrecciare una sul lungomare, mi viene il magone.
6: Ahia.
8: Chicca 90.
5: Ciao Chicca.
8: Oddio,
6: ciao 90.
8: Oddio,
6: ciao,
8: ragazzi, che viaggio nel tempo. Scrivo da Perugia. Alla me adolescente direi di non tagliarsi i capelli da sola in bagno seguendo i tutorial, che sono andata in giro per 3 mesi con una frangia inguardabile. Per il resto, goditi la giovinezza.
5: È mica sbagliato. Allora, perdona Giotti, ti blocco un attimo perché c'è ripeto, ce ne sono tantissimi da WhatsApp. Ricky Ribel dice: bella raga, stasera vi ascolto mentre mi fumo una sigaretta ai giardinetti qui a Mestre. In casa si muore, non solo in casa tua. Al me stesso di 5 o 6 anni fa direi solo: compra i bitcoin e tienili là, non toccarli. A quest'ora stavo a trasmettere con voi da una barca a vela invece di stare qui a pensare alle bollette all'inizio della settimana. Che bello, un altro dei bellissimi messaggi che ci stanno arrivando. Giotti,
6: continuiamo.
7: Giovanni Vitali ci dice, un saluto da Reggio Emilia a tutta la radio.
6: Ciao.
7: Cosa direi a Giovanni di 20 anni fa? Di non prendersela così tanto per i capelli che cadevano. Alla fine rasato sto pure meglio ed estate sudo anche di meno. Un abbraccio. Serve noi, in questo periodo serve.
6: Non abbiamo questi problemi.
5: No, però, assolutamente. Poi
8: Sonia da Sanremo. Io sono Sonia e vi scrivo da Sanremo. Alla me stessa degli inizi direi di osare di più. Ero così timida, avevo paura anche di dire la mia durante le riunioni di lavoro. Vorrei scrollarla e dirle: guarda che vali molto più di quello che credi, tira fuori le unghie.
5: Giusto, giusto. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, ci vuole tutto, tutto.
6: Molto ficcanti.
5: Ci vuole anche un momento di lettura da YouTube. C'è Simone Pitarello. Ciao Simo,
6: ciao,
5: grandissimo.
6: Simo.
5: Tema della puntata, devi mandarci qualcosa, che lo fai sempre.
6: Sì.
5: Dice che anni 90, figata. Sì, il brano che abbiamo mandato prima di Stefano Manenti. E poi c'è ciao Giotti e ciao Ela da Simone Pitarello, nostro ascoltatore.
7: Ciao.
5: Assiduo.
7: Ciao,
5: vediamo assiduo. Tra l'altro
6: è anche stato ospite.
5: Vediamo
6: abbiamo altri WhatsApp?
5: Sì, abbiamo un altro WhatsApp, ce l'abbiamo il tempo, regia?
6: Sì, sì, vai col tempo, vai.
5: Sì,
6: vai,
5: sì, dai, velocissimo.
6: Sì.
5: Mamma mia, quanti sono.
6: No, uno.
5: Giulia d'Ancona. Ciao ragazzi dei 120 chicchi, sono Giulia d'Ancona. Vi stresso ogni lunedì sera.
6: No,
5: non ci stressi, ci fa piacerissimo. Alle
6: magari.
5: Me stessa di 17 anni direi di non piangere per quel bulletto che non filava di striscio. Ma questa l'abbiamo già letto, sbaglio?
6: Non so, tanti bulletti ci sono.
5: Certo.
8: Gli argomenti sono quelli.
5: Ok, Marco da Piacenza, direi di eccolo qui, se potessi parlare con il me stesso ventenne mi direi di accettare quel contratto a tempo indeterminato in banca. Ho voluto fare l'artista, ho aperto una piccola etichetta musicale e dopo 10 anni di debiti ho dovuto chiudere. Oggi faccio il magazziniere, sono felice lo stesso.
6: Vabbè,
5: ma quell'età, la stabilità ti sembra una prigione e invece spesso è solo un paracadute. Ci rifletto spesso la sera quando c'è questo silenzio. Proposta musicale della
6: ancora,
5: settimana,
6: sì, sì.
5: Emanuela Suanno, Equilibrio, a tra poco, dai.
6: A più tardi.
5: Vai che ce n'è.
6: Oh là là.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music!
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Manifeeds e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
4: ...120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.

Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Io,
1: eccoci. Grazie. La regia,
0: possiamo
1: grazie
0: fare
1: regia.
0: Un encomio alla regia?
1: Sì, che salutiamo la regia.
0: Porta via.
1: Bene, siamo prima di presentare la ospite prossima del Caffè del Dopocena, vi ricordo nuovo sponsor, o meglio, coloro che ci stanno dando forza, grinta e anche di più.
0: E incoraggiamento, diciamo.
1: Barbistro Dolce Aroma in via Viale Repubblica.
0: Sì, io direi di sì.
1: Viale Repubblica sì. Numero 1. Fateci un salto e ditegli che vi stiamo mandando noi.
0: Così Oristano, vi sbattono fuori.
1: Oristano.
0: Vi sbattono fuori.
1: E con noi Anastasia Anymore.
0: Ciao Anastasia.
1: Ciao Anastasia, benvenuta. Come va? Tutto bene? Allora, per l'intervista c'è lei, c'è Giotti.
2: Ciao Anastasia, ciao, come stai? Tutto bene? Mamma mia, che bello conoscerti e benvenuto in questo programma, questo è il nostro programma 120 chicchi di musica. E la tua storia è davvero particolare, dal giornalismo televisivo in Bielorussia alla scrittura e produzione musicale in Italia. Volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe diventata il tuo linguaggio principale?
3: Allora, innanzitutto saluto a tutti, aspettavo questo momento di vedervi e di scambiare due parole. Allora sì, il mio percorso è un po' particolare e insolito, che racconto già da 2 mesi, questa mia storia è un po' particolare, vero? E la musica non è che aspettavo un certo momento per capire questa, sempre ci accompagna, come chiunque di noi la musica accompagna il nostro percorso. Soltanto che il format della canzone, questo mi è arrivato soltanto un anno e qualche mese fa, quando io scrivevo i testi, però dovevo musicarli per propagandare la mia poesia, perché chi legge giorno d'oggi è difficile, siamo tutti di corsa, perciò io ho pensato che la forma migliore è la canzone, perché arriva, non aspetta che vengano a leggerla la poesia va, come dire, senza chiedere anche il permesso, va a incontrare un po' tutti, e così diciamo si è formato questo format della scrittura di testi musicali e la produzione proprio di brani.
2: Esatto, è vero, infatti tu hai usato una parola che arriva, infatti volevo chiederti, appunto, prima di arrivare a Strega, parliamo del progetto che la contiene, che sono 30 brani per 30 voci, è un'idea decisamente ambiziosa, diciamocelo, come è nata e cosa rappresenta per te questo brano?
3: È nata in una maniera spontanea, veramente, come anche tutta questa mia nuova attività che è la scrittura delle poesie, perché io sì che ho la formazione del giornalista, però nella vita mi occupavo di tutto il resto per vari motivi. Spostandomi in Italia mi mancava anche la conoscenza di italiano, della lingua, per poter scrivere e esercitare la professione. È stato arrivato il momento un po' di fermo con la poesia qualche anno, con la pandemia qualche anno fa, perciò ho avuto questo tempo per pensare. E ho cominciato a scrivere, cioè la poesia che è arrivata proprio da me, io ho cominciato a scrivere prima in russo, e poi per portare questo significato agli amici conoscenti in Italia, ho detto no, non si può raccontare la poesia, bisogna riscriverla in italiano. Così ho scritto in italiano e ho musicato in italiano i brani. Perciò dico, come si fa adesso a propagandare, a far vivere queste canzoni e quanti devono essere? E all'inizio non avevo un'idea ben precisa, ho cominciato a strutturare queste cose strada facendo, incontravo le persone, parlavo con quelle che sono già nel settore, poi ho creduto molto a quello che si chiama intuito femminile, seguivo il cuore.
2: Conosciamo.
3: Esatto, e allora ho capito che io vorrei fare una specie di, siccome io non canto, io volevo presentarmi come e pormi come l'autrice di brani, come anche la produttrice e anche la direttrice artistica, cioè che sia proprio la mia narrazione in questa forma musicale, e che prima di trovare, diciamo, specializzazione ho detto provo un po' vari generi, varie voci, varie mood musicali e poi vediamo cosa funziona meglio. Ho fatto, dico, 30 mi sembrava giusto, come se fosse il mio Sanremo personale, e allora così è nato questo format.
2: Sì, infatti il tuo singolo Strega è un estratto da un EP Bacio di Fortuna, e Questo è più Un bacio di fortuna, il primo capitolo di questo percorso. Perché hai scelto proprio questo titolo e che significato ha per te il concetto di fortuna nella musica e nella vita?
3: Allora, sì, sono 30 brani e io ho messo un po' di tempo per capire come uscirne. Allora, ho diviso in 6 parti questo mio progetto. Ogni EP ha 5 brani con 5 storie diverse, 5 voci diverse, 5 generi diversi, se vogliamo. Allora, per unirli, dico, quale potrebbe essere un tema che unisce tutti questi EP? Dico, una fortuna, perché in qualche maniera quando ascoltiamo la musica vogliamo trovare o le risposte alle domande che non conosciamo, oppure trovare noi stessi, rispecchiarsi in questi brani che ci danno un comfort, in qualche maniera non ci fanno sentire da sole, oppure noi troviamo in queste canzoni magari uno strumento per comunicare con gli altri. E comunque sempre è una fortuna che unisce tutta questa narrazione. E come un bacio di fortuna vuol dire che con questo messaggio volevo raccontare che io auguro a tutti di essere, di provare di trovare se stessi in questi brani, e magari questi brani possono aiutare nella vita di ciascuno.
2: Certo, infatti arriviamo al tuo brano clou, il famoso strega, e il brano ribalta completamente uno stereotipo e trasforma la strega in un simbolo di forza, fascino, libertà femminile, che trovo che siano dei temi bellissimi. Da dove nasce questa visione?
3: Visione, essendo donna, io ho sempre avuto questa, la percezione che la donna comunque è libera, anche se magari le idee, archetipi storici tenevano un po' di fermare questa nostra forza lunare che ha qualsiasi donna, perché gli uomini, magari, scusate, gli uomini che magari ci ascoltano o ci guardano, senza poter spiegare alcuni nostri comportamenti, alcune nostre energie, cercavano di fermarci un attimo. Ecco, invece la donna non si può fermare con la forza, perché comunque in qualche maniera riuscirà a fare quello che ha già la sua idea e comunque vuole realizzare, anche se non in modo apparentemente, riuscirà comunque a fare quello che hai nella mente. Ecco, e allora io volevo dare questo strumento alle donne di sentirsi più libere, come le streghe che volano sopra le città.
2: Arriviamo alla domanda clou, il tema di questa serata. Se potessi parlare con te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti? Cosa ti direi?
3: Innanzitutto metterei me stessa a mio agio con qualche barzelletta. Per esempio, proporrei a me stessa di entrare nel club di streghette, anche perché, per esempio, le streghe non si invecchiano, almeno con l'anima. Ecco, questa è la prima cosa. E poi passerei alle cose più serie, tipo, cara Anastasia, la vita fa male, ma comunque va vissuta. E quando ogni volta ti sembrerà che sia finita, in realtà non è finita, è soltanto cambiato scenario. Perciò vivi tutti questi momenti e vai avanti. Poi sappi che sarai invidiata quando sarai vicino al successo, oppure per la strada verso questo successo. Fregatene. Continua il tuo percorso. Poi sarai tradita più volte, però non dare il secondo chance, perché di solito non funziona il secondo chance. Poi cerca di essere te stessa, non aver paura di essere buffa, di dimostrare le proprie debolezze, le proprie imperfezioni, perché specialmente nel mondo creativo la gente non apprezza la plastica artificiale, ma apprezza le caratteristiche umane, perché così si rispecchia se stessa in queste caratteristiche. Poi direi anche di imparare a essere autocritica, perché è un processo doloroso ma liberatorio. Ecco, poi direi di perdonare le persone che non crederanno in te, perché facendo così loro dimostrano le proprie mancanze di fiducia di loro stessi. E poi l'ultima cosa che potrei aggiungere, pensa perpendicolare, non seguire le mode, ma cerca di fare la moda tua, di lanciare la moda tua. Perciò vivi tutti questi momenti, perché un giorno scriverai album 30 brani per 30 artisti in italiano e produrrai questi 6 EP, Un Bacio di Fortuna, che saranno presentati dal programma 124.
0: Ecco, quello lì volevamo arrivare, infatti ho detto sì. Lì volevamo
2: grazie,
0: arrivare 20 anni fa.
2: Oh. Esaustiva, bravissima.
0: Grazie Anastasia.
1: Grazie.
0: Hai fatto
1: grazie
0: proprio
1: mille.
0: Un, no,
1: cioè,
0: un concentrato.
1: Orgogliosi di noi sì. stessi, mamma del passato, del futuro.
0: Beh, un concentrato di vita, insomma, praticamente.
1: Noi sì.
0: No, adesso l'ultimo che ha fatto.
1: Ringraziamo Anastasia Anymore. Grazie carissima, grazie di essere stata con noi, di averci portato a conoscenza della tua bellissima, importantissima e intensa vita artistica. Grazie Anastasia.
3: Grazie.
0: E allora ci ascoltiamo?
1: Ma io direi di sì.
0: Brano Strega, dai.
1: Strega, mm-hmm. Dai, che bello. Ce l'ascoltiamo subito, direi, dai.
0: A più tardi.
1: A tra poco, non cambiate assolutamente il link.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: E rock and roll!
5: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco. Uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
6: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Lei.
7: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
8: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
9: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
10: Yo, pam, pam, pam. Rieccoci, eccoci, nei 120 pam. Chicchi di musica. Ancora il discorrendo. È un discorrendo che questa settimana ha fatto veramente parlare tantissimo. Infatti ci sono giunti tantissimi messaggi durante la diretta, cosa che succede non tanto spesso,
11: raramente,
10: ma
11: però
10: anche in pre-diretta, caspita,
11: oggi
10: veramente
11: si è svegliato dopo del tempo il nostro amico
10: il nostro Simone amico Pitarello. Pitarello, artista, grandissimo artista tra l'altro, da seguire assolutamente. Infatti dice Simone Pitarello, ecco,
11: sì, ce l'abbiamo giù.
10: Ecco, bello, questo sì, al bello. Me stesso di 20 anni fa, ricordiamo il titolo e quindi il tema della puntata è se potessi tornare indietro nel tempo, cosa diresti al te stesso, la te stessa di 20
11: anni fa? Diciamo,
10: leggi tu.
11: Questo?
10: Yes.
11: Vabbè, allora, Simone Pitarello, al me stesso di 20 anni fa direi: fai molto peggio di quello che credi essere giusto fare. Nella peggiore delle ipotesi sarà materiale in più grazie al quale scrivere canzoni, perché ricordiamo che appunto Simone Pitarello è un artista anche, no?
10: Ma tu non hai letto tutto il messaggio.
11: Sì, la fine finisce così, un sorrisino, una cosa. Giotti, contattami. No, fallevamo.
10: Buono, sì, ma buono.
11: Però, allora, saluti io, ciao, Simone Pitarello.
10: Dice ancora: vero, cara Anastasia, Paul McCartney diceva che scrivere musica innanzitutto è una autoterapia salvifica, e siamo d'accordo, la musica porta solo ed esclusivamente buon umore e poi che cosa? Pace dell'anima, porta tanto, porta tanto, porta energia. Vediamo un po' ancora. Giovanni Z9FV dice: grande Anastasia, complimenti.
11: Anastasia, certo.
10: Poi ancora Anastasia Nimor: grazie ragazzi della condivisione.
11: Grazie a te.
10: Avremo diverse proposte musicali da parte di Anastasia, perché ci siamo messi già d'accordo. Grandissima artista.
11: Sì, sì,
10: anche
11: sentito.
10: Lei, vediamo quanto, se c'è ancora un po' di tempo.
11: Abbiamo,
10: facciamo parlare
11: qualcosa?
10: Le ragazze.
11: No, ci abbiamo qualche altro.
10: Sì, messaggino.
11: Non so.
10: Leggo qualcosa da
11: vedi un po'
10: WhatsApp.
11: Se abbiamo qualcosa.
10: WhatsApp,
11: sì,
10: che oggi
11: in diretta su WhatsApp.
10: Aspettavamo tra l'altro Matteo Bordino,
11: giusto,
10: che
11: Matteo
10: ci contatta
11: Bordino, che
10: ogni settimana.
11: WhatsApp ogni tanto, ma
10: eccolo qui. No, questo l'ho già letto.
11: Ecco.
10: Ehi là, ecco Later. È arrivato, grande. Beh, ti aspettavamo.
11: Eh sì.
10: Ma che è sta lagna stasera?
11: Eccolo.
10: Siete passati da un programma di musica a una seduta di terapia di gruppo per depressi cronici. Commentiamo dopo.
11: Sì.
10: Con questo caldo e di lunedì sera la gente vuole ritmo e leggerezza per staccare la testa, ma non i vostri pipponi psicologici sui rimpianti di gioventù e le lacrimucce. Meno chiacchiere e mettete la musica che meglio va.
11: Ok, come
10: allora,
11: si chiama?
10: Massimo 74.
11: Massimo 74?
10: Massimo, ti dico, sei già nei nostri cuori.
11: Esatto. Ma deve
10: nel
11: essere
10: suo,
11: amico
10: nel mio, no,
11: di
10: Real Bittersoul.
11: Real Bittersoul, no, che è il nostro.
10: No, beh, ogni
11: no,
10: settimana, scusa, ogni settimana c'è un tema della puntata che può servire anche non solo per riflettere, anche per lasciarsi dietro un po' di stress, perché chiacchieri con noi, magari ci mandi a quel paese e a noi fa piacere che lo faccia. Benissimo,
11: sì, non aspettiamo altro,
10: non piace,
11: effetti...
10: ma no, noi non siamo di quelli che dicono se non ti piace
11: cambia
10: no, no. Se non ti piace stai con noi
11: esatto.
10: rimani con noi, non te ne andare
11: forse. Anzi, cambi idea
10: certo
11: oppure
10: guarda
11: confermi quello che hai detto. Vabbè.
10: Allora giusto per dire che secondo me quello che hai scritto può essere anche non condivisibile, però potresti scusarti. Ed è per questo che ti metto questo bel brano.
11: Ah, ecco.
10: È di Gretel, il titolo è...
11: Hansel e Gretel? Ah no, Gretel solamente.
10: È di Gretel, il titolo è...
11: Eh?
10: Scusami.
11: Chiedi scusa.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è Restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo È Sempre Così è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
5: Musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Eccoci qua.
1: 120 chicchi di musica che stiamo lessando ancora come dei muggini. Quarto ed ultimo caffè del dopo cena. Grandissima artista, giovanissima artista, bellissima artista, così frego sia Giotti che Ela, che l'hanno detto prima.
0: Esatto.
1: Lei è Stessimi. Ciao Stessi. Benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie mille.
1: Per l'intervista c'è lei, Ela.
0: Vai Ela.
2: Benissimo, allora questa sera l'intervista alla cantautrice Stacey B con il singolo Not Over You dell'agenzia Red and Blue Music Relations di Valentina Seneci. Buonasera Stacey, benvenuta.
3: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Figurati, grazie a te. Allora, per rompere il ghiaccio, raccontaci chi è Stacey B e come nasce il tuo percorso musicale.
3: Allora, Stacey B è, diciamo, il mio nome d'arte, è nato tutto fin da piccolina perché in casa c'è sempre stata musica e mi ha trasmesso questa mia passione principalmente mia mamma, e all'età di 10 anni ho capito appunto di voler continuare in questo percorso, diciamo, seriamente. Infatti ho iniziato a prendere lezioni di canto e circa 3-4 anni fa ho iniziato a scrivere perché era il mio modo migliore per esprimere le mie emozioni forti, e da lì è nato Stacey B.
2: Quindi canti fin da bambina e studi canto da molti anni, come ora mi hai detto. E quindi quando è che hai capito la musica sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice passione?
3: All'età di 10 anni, quando ho iniziato a prendere lezioni di canto, però principalmente con il percorso di Stacey B 3-4 anni fa.
2: Bene, con il brano Not Over You affronta un momento molto delicato, quello in cui si cerca di andare avanti ma in fondo non si è ancora riusciti a lasciare andare una persona. Com'è nata questa canzone?
3: Questa canzone è nata principalmente da una rottura con una mia relazione, e è nato proprio da quell'emozione in cui appunto lasci andare questa persona pensando di essere, diciamo, pronta, quando in realtà c'è sempre qualcosa che ti lega a lei, o quindi abitudini o dettagli che ti portano sempre al passato, diciamo.
2: Dal punto di vista musicale, Not Over You ha una produzione essenziale che lascia molto spazio all'interpretazione vocale. Quanto è stato importante trovare il giusto equilibrio tra l'emozione e la tecnica musicale?
3: Allora, la tecnica sicuramente è molto importante, ma diciamo bisogna saper mettere, secondo me, tecnica e emozione insieme, quindi non per forza la tecnica di per sé da sola può bastare. Quindi ho voluto cercare di esprimere più l'emozione piuttosto che magari basarmi solo sulla tecnica.
2: Sì, e nel videoclip tutto ruota intorno alle emozioni, come dicevi, e ai dettagli, senza raccontare una storia lineare. Come avete lavorato per trasformare questo messaggio del brano in immagini?
3: Diciamo che volevamo che fosse qualcosa di molto semplice, che mettesse me come soggetto principale per far capire le emozioni, piuttosto che magari fare qualcosa di troppo elaborato.
1: Allora, abbiamo anche un bel messaggio. Aspetta Ela, perché ho un bel messaggio da parte di Simone Pittarello. Dice: ho ascoltato Stacey B negli ultimi giorni, mi piace molto il mood anni 2000 e lei è molto in gamba, secondo me. Brava, ti abbraccio.
3: Grazie mille.
1: Dice ancora: entrambi i singoli buono, Simo.
0: Buono.
1: Entrambi i singoli sono molto forti, secondo me. Sì, siamo d'accordo. Ela, prego, scusami.
3: Grazie mille.
2: Tra i tuoi riferimenti stessi musicali troviamo artisti come Adele, James Arthur, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran. C'è qualcuno di loro che senti particolarmente vicino al tuo modo di scrivere e interpretare?
3: Credo principalmente Bruno Mars, perché è il mio artista preferito, ma molto anche Olivia Rodrigo, perché nei loro testi mettono specialmente le loro emozioni, e con la musica riescono ad esprimerli, secondo me, ed è proprio quel che vorrei fare io.
2: Dopo il debutto con Nothing at All e Not Over You, che direzione sta prendendo il tuo percorso artistico?
3: L'unica cosa che posso anticipare è che il 17 luglio ci sarà l'uscita del prossimo singolo che si chiama Control, e l'obiettivo è proseguire appunto in questo percorso di Stesi Bivi passo dopo passo e magari portare più avanti in live.
2: Quindi ci possiamo aspettare anche un progetto più ampio, quindi.
3: Sì.
2: Sicuramente. Allora, ascolta, se potessi parlare con la te stessa di 20 anni fa, quindi di qualche anno fa, dai, quale consiglio daresti a qualcuno o ti daresti?
3: Allora, sicuramente direi di avere più fiducia in se stessa. E secondo me è una cosa che facciamo molto tutti, ma che si tende soprattutto forse da fare da piccoli, è che si tende molto a confrontarsi con gli altri, e quindi le direi, cioè, di non confrontarsi con gli altri per non sentirsi inferiore, che ognuno ha i propri tempi per raggiungere il proprio obiettivo, quindi di credere più in se stessa e nella sua voce. E sì, nella sua voce non inteso solo musicalmente, ma proprio come persona.
2: Bene, prima di salutarci, dove possiamo seguirti? Dove il pubblico di 120 Chicchi di Musica e il pubblico in generale, dove potrà seguire le tue canzoni?
3: Mi possono seguire in tutti i social, quindi Instagram, TikTok, YouTube come stesib.official, oppure semplicemente su Spotify o le piattaforme musicali come Stesib.
2: Bene. Quindi con i tempi, allora.
1: Con i tempi ti dico subito che siamo anche abbastanza indietro. Potresti fare anche una domanda fuori dalla scaletta, però perdonami, Stessi. Ormai è partito il tuo ammiratore e dice:
0: esatto,
1: ciao ragazzi, è fantastica. Biondi a noi, ecco, biondi. Non so,
0: però abbiamo anche
1: Beautiful Anastasia. Sempre. Sì, no, questo no, attenzione. Sanal Bad Maiv.
0: Vabbè, 8946. Comunque non so se è un tuo parente, ma
1: Sanal Bad.
0: Uno che ci segue, certo.
1: Non so, Ela o Giotti, sì, avete una domanda supplementare? Sicuramente sì. Certo.
2: Allora, sì, Stessi, fatti chiedere un'altra cosa. Una delle frasi più forti della presentazione parla del contrasto tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che proviamo davvero. Quanto pensi sia difficile oggi mostrarsi vulnerabili?
3: Secondo me, diciamo che nella generazione di oggi è molto come se fosse una debolezza farsi vedere vulnerabili, quando secondo me mostrare ciò che si prova davvero e quindi essere consapevoli di ciò che si prova è invece una forza, perché si è consapevoli con se stessi e si è sinceri con se stessi.
1: Ribaltare la scaletta, ma vorrei ribaltare anche il tema della puntata. Stessi, allora, fra 30 anni
0: cosa ti diresti?
1: No. Esatto, no, cosa ti diresti? Cosa ti piacerebbe vedere della Stessi di 30 anni fa?
3: Mi piacerebbe riuscire, cioè, 30 anni in futuro, intendi?
1: Sì, certo, sì, certo, vedendo quella di 30 anni prima, certo.
3: Mi piacerebbe potermi vedere su un palco con i miei pezzi in live e riuscire soprattutto a sapere che la gente nelle mie canzoni si sente compresa, si sente meno sola, e quindi di sapere che con la mia musica riesco a trasmettere ciò che sento.
1: Bello, che bellissimo.
0: È il massimo che si può
1: prima
0: avere.
1: Di chiudere, Gioti, ce l'hai tu una domanda?
4: Sì, quindi il valore delle

0: quello che dice Olivia ha fatto scelte molto precise insieme ad Alicia Keys riguardo alla produzione e al suono. Come la pensi al riguardo, Stacy? Ti si adora in ogni caso.
1: Qualsiasi cosa che possa dire va bene.
2: Questa cosa non lo sapevo e seguo molto entrambe le artiste in realtà, perché io seguo principalmente solo inglese al momento.
1: Sì.
2: E penso che confrontarsi con un'altra persona, che sia nei testi o comunque in generale nella musica, sia molto importante, perché tante volte magari da soli si è molto autocritici e quindi magari certe cose, tra virgolette, le scarti o secondo te non sono buone, magari confrontandoti con un'altra persona riesci a vedere altri aspetti che da sola appunto non riesci.
0: Benissimo, è stata con noi una grandissima artista, giovanissima, Stacy B. Grazie mille, Stacy, grazie.
3: Grazie
2: mille a voi.
3: Grazie.
2: Grazie mille a voi.
0: Stacy, me la fai una cortesia?
2: Sì.
0: Posso chiederti di lanciare tu il brano?
1: Sì, dai, già ci siamo.
0: Dai, okay. Facciamo un figurone oggi, vai.
2: Adesso, Not Over You di Stacy B.
1: Oh, bellissimo. Ce l'ascoltiamo.
0: Vai, che ce l'ascoltiamo subito.
1: Grazie, Stacy.
2: Grazie mille.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo

0: Io volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
2: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallo T28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
3: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
4: E chi lo fa io?
5: Yo, 120 Chicchi di Musica,
6: eccoli.
5: Bentornati all'ascolto, alla visione sui milioni di canali che utilizziamo per la nostra trasmissione. Vi ricordo, ben 12 radio trasmettono in diretta e una di queste
6: canali,
5: una di queste trasmette
6: un
5: in
6: canale
5: FM DAB del
6: molto
5: Ticino.
6: Molto verde perché c'è molto verde il Ticino. E il Ticino
5: non ci è vicino, però
6: non c'è,
5: è
6: vicino,
5: distantino,
6: certo.
5: È Radio R102 che trasmette 120 Chicchi di Musica in DAB sul Ticino.
6: Siamo dabbati, diciamo.
5: Siamo quasi alla conclusione, ma l'ultimo blocco discorrendo parla forte, parla deciso,
6: duro,
5: parla
6: sì.
5: Duro.
6: Conficca, diciamo, la lama
5: sì.
6: Nella ferita, no?
5: Nella ferita del...
6: Vediamo un po' di chi trattasi, di chi trattasi.
5: Vai, chi è Ela, se non sbaglio, doveva raccontarci
7: sì.
5: Qualcosa. Vai, Ela.
7: Qui allora abbiamo DJ Viper 80.
6: Eccolo
7: domanda
6: qua.
7: Di un'originalità pazzesca oggi sui social.
5: Sì,
7: complimenti
5: direi.
7: Alla redazione per lo sforzo di fantasia.
6: Grazie.
5: Grazie, gentilissimo.
7: Penso sia la centesima volta che proponete questo giochino del cosa diresti a te stesso da giovane.
5: Non è vero.
7: Ma cambiare format ogni tanto no?
5: No.
7: Siete
5: no.
7: Diventati prevedibili e banali.
5: No.
7: Io al me stesso di 20 anni fa direi solo di non sintonizzarsi su questa radio il lunedì sera.
6: Allora, secondo me è una fake questo. È un messaggio fake, secondo me.
5: Ma può essere anche
6: generato dalla...
5: entrato in modalità de gustibus.
6: No, secondo me è entrato in modalità fake.
5: Ma poi, ditemi, ma scusate, ditemi voi. Certo che è originale. Noi mettiamo a disposizione su un piatto un tema.
6: Certo.
5: Poi non è come il digitale terrestre dove sono al massimo 300 canali. Sul web ci sono 2 milioni di miliardi.
6: Tu vorresti dire usa il telecomando
5: lì.
6: Il telecomando
5: sì,
6: il mouse,
5: sì,
6: usa il mouse o il ditino
5: e il tac, ditino
6: e tappa,
5: via
6: e
5: te ne vai da un'altra parte,
6: ti attappi su un'altra
5: ti attacchi al tram,
6: ecco.
5: Simone Pitarello
6: ancora.
5: Simone Pitarello ancora da YouTube dice grazie per la risposta, buonanotte biondi che siamo
6: che
5: io e lui,
6: grazie.
5: Io e Andrea, ma che soprattutto buonanotte a Giotti,
6: eccolo, l'ho detto io che finiva così.
5: Buonanotte. Simone Pitarello cos'è?
6: Sì.
5: Ha un'iconcina con il santino, no? Con il santino
6: sì.
5: Qui.
6: Sì.
5: Che poi sembriamo io Andrea senza capelli,
6: senza capelli.
5: La coroncina.
6: Santino,
5: bene,
6: capelli.
5: bene. Abbiamo qualche messaggino. Chi ce lo vuole
6: sì,
5: leggere?
6: Giotti? Ma un po' veloci perché poi tanto tra un
5: sì,
6: po'
5: tanto stiamo chiudendo.
6: In completo relax.
5: O mandiamo il brano? Mandiamo il brano, così
6: voi,
5: facciamo contento l'Ether.
6: Il Viper,
5: il
6: DJ Viper. Ascolta, allora se vogliamo mandiamo questo brano, ce lo ascoltiamo. Viper, vai per la tua strada, diciamo.
5: Allora,
6: ecco.
5: Il titolo,
6: diciamo.
5: O meglio, il brano cade a fagiolo. A Cagliari si dice a una persona del genere: vai e perditi. Benedetta Tirri, il titolo è Persa, tra poco non cambiate il link. Ciao Viper, ciao.
6: Vai.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
6: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica. Sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
7: 120 chicchi di musica su R102, ora anche sul DAB del Ticino.
8: L'intro lo fate voi e poi parto,
9: certo,
8: con la chiosa.
9: Okay. Subito, partiamo subito quello. Con la chiosa.
4: Fino ad oggi.
10: Sì.
9: Noi parliamo di lavoro anche in diretta.
10: Se volete potete anche continuare, siamo in diretta.
9: Siamo in diretta. Volevo dirvelo.
10: Senza che loro lo sapessero. Allora, manca un minuto.
9: Fammelo fare.
10: Ok, ha fatto, ecco, lo splash, bravo.
9: Splash
10: un minuto, anzi forse è già arrivata la mezzanotte.
9: Sì, ci
10: sì,
9: siamo.
10: Sì, 0000, quindi siamo in perfetto orario di chiusura, possiamo fare intanto. Sì, intanto mi ritrovo intanto qua sopra il desktop, mi ritrovo due lettere, non so a che so.
9: Allora, parliamo innanzitutto di...
10: Mi sembra di stare in un film di fantascienza.
11: La tua strada, la nostra passione.
10: Ecco,
9: System Gomme, il nostro main sponsor.
10: Sì.
9: In via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. Telefono 346 50 11 775.
10: Ehi, vai con lo splash. Mi raccomando, pneumatizzatevi, no?
9: Sì.
10: Quello è il nuovo
9: gomme buone,
10: imperativo
9: serie
10: per l'estate. Ora dobbiamo
9: sappiate una cosa.
10: Sappiatelo.
9: In certi punti dell'Europa.
10: Sì.
4: Non vi sento.
9: Ma io ci sono, eh. Ci senti, Gioti?
10: Sì.
4: Io sì, in ritardo, okay, ma sì.
9: Okay. Perfetto.
10: Perfetto, anche in ritardo.
9: Va
10: stavi
9: bene.
10: Dicendo?
9: In certi, okay, punti dell'Europa il catrame delle strade si stava sciogliendo.
10: Sì.
9: Due giorni dopo un tornado, acquazzoni, alluvioni.
10: Capita, cioè, sono momenti della vita.
9: Ecco perché diciamo gommatevi. È importante,
10: esatto,
9: non si sa mai cosa c'è domani. Va bene, anche oggi tantissimi ospiti abbiamo avuto.
10: Un sacco di ospiti, a partire da Martina Bonita,
9: che ci ha regalato
10: bellissimo un momento,
9: grandissima
10: un
9: musica,
10: brano freschissimo,
9: sì,
10: per l'estate,
9: sì, sì, sì, ci stava benissimo oggi.
10: E poi Stefano Manenti, che non abbiamo visto perché praticamente non è riuscito, a farsi vedere in video, ma l'abbiamo ascoltato con
9: ma noi da bravi tecnici,
10: sì,
9: video siamo
10: abbiamo
9: riusciti a mettere
10: una scovato
9: sua
10: una sua foto e quindi, yeah, ce l'abbiamo messo. Poi Anastasia Anymore 24, la nostra
9: il suo brano strega
10: interpretato
9: da una grandissima cantante giovanissima anche lei, Flo si chiama,
10: e lei una giornalista anche bielorussa, di origine bielorussa, che in effetti ha,
9: sì,
10: la favela anche in italiano, no?
9: ben
10: forbito,
9: molto,
10: sì,
9: più di certo italiano.
10: E comunque abbiamo avuto in finale Stacy B, un'altra Anastasia, esatto, Stacy B, che ci ha confortato, no? Con la sua anche freschezza giovanile, insomma ci siamo sentiti tra giovani anche noi, giusto?
9: Giustissimo,
10: giusto? Bravo. Oh, quindi ora non ci resta che salutarvi, ringraziamo anche il nostro come si dice, presentator,
9: sì,
10: sponsor
9: non te lo ricordi?
10: Sì, no, dillo tu.
9: Il Barbistro Dolce Aroma in Viale Repubblica 1 a Oristano di Lubina Daniele. Mi raccomando, fateci un saltino, fate una colazione e magari andate e prenotate per pranzo e cena.
10: E lasciate anche una
9: convenienza.
10: Lasciate una colazione pagata per i sottoscritti.
9: Per, noi, per noi, certo. Va bene. Ce lo meritiamo, dai.
10: Oh, e allora non ci resta che salutare. Ciao Chicco.
9: Ciao Andrea, per i saluti ci sono anche loro, chiaramente.
10: Ciao Gioti, ciao Ela.
2: Noi ci
10: sentiamo lunedì prossimo, ci saremo, giusto?
9: Cioè, con sempre una nuova novità.
10: Se non è nuova, non è una vecchia novità, ma una nuova novità.
9: No, perché ogni volta abbiamo una novità e dico, ma cioè, questa è nuova.
10: Questa è già vista, questa è già sentita. E quindi sempre la solita ora, 22.05.
9: Sì, alle 24.
10: Saremo qua.
9: C'è la chiosa finale.
10: Chiudiamo in cultura, diciamo, dai.
9: questo è altissimo.
10: Chiosiamo,
9: dai, forza. Chi è per la chiosa? Parte,
2: sono,
9: se non sbaglio,
2: io.
9: Ela, vai Ela.
2: Sì. Allora, forse non possiamo tornare indietro, non possiamo cambiare le scelte che abbiamo fatto, le occasioni perse o le strade che abbiamo deciso di percorrere, ma possiamo fare una cosa importante, possiamo portare con noi tutto quello che abbiamo imparato, perché ogni errore, ogni caduta, ogni successo e ogni delusione ci hanno reso le persone che siamo oggi.
4: E forse il consiglio che avremmo dato al nostro io di 20 anni fa è lo stesso il consiglio che dovremmo ascoltare ancora adesso. Grazie per aver condiviso con noi i vostri ricordi e i vostri pensieri. Da 120 chicchi di musica è tutto, buonanotte e abbiate cura della persona che state diventando.

tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Ma che significa ti lascio? Che non faremo più l'amore, che non ci vedremo più o che incontrandomi non mi saluterai?
1: Niente di tutto questo, o forse tutto questo, ma che importa? È il concetto che conta. Ti lascio, amen. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

termine diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Celi è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate. Nella stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: ti stringo con la più grande tenerezza.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romania Internacional.
9: Esta es Radio Habana Cuba.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Radio Pirata. La radio nella radio.
15: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.